0: se faccio scattare una foto.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: A tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana, buone vacanze da Fiorella Mannoia. Ciao!
1: Ci penso da lontano, da un altro mare, un'altra casa che non sai.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte per sempre per le strade di Roma.

so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: metto per l'aperitivo in spiaggia e per un giro in scooter al tramonto. Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

0: Bam bam, bambina.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ciao, sono Rama, un saluto agli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. Ciao.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

Sei andata via come se andando punissi, che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: cena da me.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ciao a tutti, sono Lucio Corsi, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia Solo Musica Italiana, ciao.
1: Ho voglia di finire con Giulia in paradiso. Di lei mi piacciono i capelli in tinta col vestito.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Ma che male, di nuovo la schiena.
5: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
4: No, solo troppo tempo seduto.
5: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
6: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Anticiclone subtropicale che torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo ad eccezione di alcune aree. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia, mentre sul resto d'Italia proseguirà il bel tempo. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
0: Il meteo è un appuntamento.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Ma che male, di nuovo la schiena.
4: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
3: No, solo troppo tempo seduta.
4: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon martedì 28 luglio 2026. Violenza che avanza, allarme della Procura di Roma sul fenomeno nel centro della capitale, informativa di 10 pagine per il fermo di quattro egiziani. Ci sono le nuove norme anti-Maranza, ancora novità e polemiche sulla giustizia, dice il ministro Nordio, è un presupposto la capacità di intendere dei minori. Ognuno deve prendersi le proprie responsabilità, aggiunge la Meloni, chi sbaglia ne risponde. Ci sono critiche delle opposizioni. Usa il drone per sapere se è un cornutone. Cosa fa? Spia la ex con un drone. È stato arrestato lo stalker, era già stato ammonito dal questore di Bolzano per condotte moleste. Ma che fare? La fissa era questa, che la moglie lo tradiva. Carburanti, la Meloni dunque ha deciso 17 centesimi di sconto al litro solo per il gasolio fino al 6 agosto, così lo Stato spenderà 125 milioni. Manca un centesimo previsto per la benzina e ancora soldi arrivano all'ex Silva. Resta sempre intricato e misterioso il caso che coinvolge il popolare giornalista di Report, il bravissimo Sigfrido Ranucci. Indagini sono in corso. E sono in corso le indagini sui casi Fakir e Roggero, tra cronaca, politica. Sono vicende che scuotono i palazzi del potere e anche la reazione della gente. Intanto Putin aumenta la prospettiva di guerra, già perché ha firmato un decreto che fa crescere il numero massimo dei militari russi di 25.000 unità, portandolo a 1.500.000 e 35.000 soldati, oltre 1.500.000. E questa sarebbe la pace. Si legge nel comunicato: la decisione è stata adottata in relazione alla creazione di unità di costruzione militare delle forze armate della Federazione Russa. I Notav, sopralluogo della Meloni e del ministro Piantedosi in Val di Susa dopo l'assalto e i danni al cantiere alta velocità di Chiomonte. La Meloni ha detto: la violenza è stata premeditata e organizzata, non un dissenso. Lo Stato normale non può tollerare tutto questo. A Roma difende un amico da una rapina in una stazione, viene aggredito alla testa col cacciavite, è morto dopo 8 giorni di terribile agonia in ospedale. Gli incendi, le fiamme in diverse regioni del sud, a Maratea, in Basilicata, evacuate molte persone, focolai nel Basso Molise e nel Gargano, in Puglia. Ebola, oltre 1.400 morti nella Repubblica Democratica del Congo su 3.200 contagi registrati, un tasso di mortalità di quasi un morto ogni 2 casi, è una malattia terrificante che non lascia scampo. Parigi ha aggredito 3 donne col coltello, una è incinta, una è in gravi condizioni, prima dell'assalto ha gridato: faccio queste cose perché Allah me l'ha ordinato. Sì, dice la bravissima e simpaticissima Chiara Francini: dicendo la verità ci si netta e ci si accetta. Cosa non si fa per la rimetta? Lo sport, il caos, secondo alcuni un casino della nazionale di calcio, quella che non va ai mondiali da tempo immemore. Malagò, il capo, dice: ci arriverà presto il CT, state tranquilli. Una brutta figura, bisogna vedere da parte di chi. Il presidente della FIGC non commenta i nomi, ma se ne fanno. C'è l'amarezza di Pirlo, prima tirato in ballo e poi trombato. C'è un dibattito sui medici. Intanto si sono dimessi Maldini e Leonardo dai rispettivi ruoli dirigenziali. Per quanto riguarda le cadreghe, spuntano i nomi di Chiellini come dirigente e di Thiago Motta come allenatore. I mondiali di scherma, la doppietta dell'Italia, Hong Kong, le azzurre dominano il fioretto, in finale Favretto batte Errigo. Brave. Bene, per ora è tutto, ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno. In Sicilia, sulla statale 114 orientale Sicula, ci sono lavori di manutenzione sull'incrocio di Priolo-Gargallo, direzione incrocio Siracusa, statale 115 e statale 124 Ragusana. In Sardegna, traffico

0: rallentato lavori di manutenzione sulla statale 130 Iglesiente, prima dell'incrocio Villa Speciosa e incrocio Cagliari Nord, statale 554 Cagliari Tana. In Piemonte, sulla statale 20 del Colle di Tenda e di Valle Roia, ci sono lavori di manutenzione sull'incrocio Porre. Nelle Marche, sulla statale 73 bis di Bocca Trabaria, corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo incrocio valico Bocca Trabaria e prima dell'incrocio Sant'Angelo Invado, direzione svincolo strada provinciale 92 Fano. In Calabria, sulla statale 280 dei Due Mari, ci sono lavori di manutenzione prima di Marcellinara e dopo l'incrocio di Nicastro, direzione incrocio Santa Eufemia Lamezia, strada statale 18, Tirrena Inferiore. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Circola sempre sulla corsia più libera a destra, utilizza la corsia veloce solo per il sorpasso.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

0: Un amore.
1: Buongiorno, piccolini.
0: Una canzone estiva, Annalisa, per cominciare. Buongiorno.
1: Buongiorno dallo studio 2 di Cologno Monzese.
0: Eccoci qua. Buongiorno.
1: Abbiamo cambiato studio stamattina.
0: Buongiorno per tutto il giorno. Buon martedì. Oggi è martedì 28 luglio.
1: Oggi
0: tre giorni
1: e poi
0: se ne va anche luglio.
1: E se ne va anche luglio, e anche le buone nuove vanno poi in vacanza.
0: E torneranno il 31 di agosto. Come la va? Come la vedete? Guarda un po' chi c'è in regia.
1: Luca Camorcia.
0: Luca Camorcia, Paolo Guarnieri e anche Ricky Tessari.
1: Anche Ricky Tessari.
0: Lo salutiamo. Dai. Ciao Ricky, benvenuto.
1: Benvenuti. Oggi io sono un po' giù di voce, scusatemi, ma insomma questi sbalzi.
2: Sì, ti ho visto ieri sera che stavi guardando una partita di calcio.
1: No, non
0: ci sono partite.
1: C'è riposo adesso.
2: Lo stai guardando il Napoli, un amichevole.
1: No.
2: Buongiorno piccolini, buongiorno. Grazie, buongiorno per tutto il giorno. Oggi è San Nazario e Sant'Innocenzo. Auguri di buona ramassi con tutti i Nazario e a tutti gli Innocenzo.
1: Aveva uno zio Cicci che si chiamava Nazario.
2: Sì, ho uno zio che si chiama Nazario, che vive nel Cilento, precisamente a Ogliastro Marina, in provincia di Salerno.
1: Sì.
2: Ecco, lo saluto, ciao zio.
1: Benigni oggi non è venuto perché è impegnato.
0: Sì, oggi non c'è.
1: Però allora Cici deve sostituire, lo sostituisce lei, dai.
2: Allora, abbiamo una bella citazione di Herman Hesse.
1: Dica.
2: Alcune persone pensano che aggrapparsi alle cose le renda più forti, ma a volte si necessita di più forza per lasciare andare che per trattenere.
1: Ecco, cominciamo?
2: Cominciamo!
1: A Radio Italia solo musica italiana, che ore sono? Le 7:02.
3: Ciao piccoli.

0: non siamo impazziti.
1: Bella, bella questa canzone di Tiziano Ferro. No, no, chiediamo scusa.
0: Siamo nello studio 2 e stiamo lavorando un po' alla cieca, quindi stiamo sfruttando la forza come Luke the Skywalker di Guerre Stellari.
1: Questo comunque era Achille Lauro con Comuni Immortali.
0: Va bene, allora adesso c'è Tiziano Ferro con La differenza tra me e te.
1: Eccolo.

0: la differenza tra me e te, Tiziano Ferro.
1: Ma non era Achille Lauro con Comuni Mortano?
0: No. Tiziano Ferro alle 7:12 a Radio Italia, solo musica italiana. Un'inchiesta, cari piccolini della BBC, la TV inglese, che ha intervistato alcuni scienziati dell'alimentazione avrebbe individuato in pasta, pane, pizza e proteine la causa dell'aumento dell'obesità infantile in Italia. I bambini mangerebbero infatti troppi cibi processati e poche verdure.
1: La ricerca darebbe la colpa anche al concetto errato che paffutello è sano. Io vorrei sentire su questo argomento lo chef Cannavacciuolo, che insomma paffutello lo è abbastanza. Sentiamo se è anche sano. Buongiorno chef.
2: Buongiorno.
1: Ecco.
2: Voglio. È come si dice, uomo baffuto sempre piaciuto.
1: Veramente era donna baffuta.
2: Certo, anche la donna baffuta è sempre piaciuta. Quindi se volete piacere, venite al mio ristorante, che se siete secchi secchi io vi faccio diventare baffuti con un paio di portate.
1: Sì, non ce n'è neanche bisogno, tra l'altro. No, noi in realtà,
2: sì,
1: chef, si sta parlando del fatto che secondo la BBC in Italia è in aumento l'obesità infantile a causa di una dieta poco equilibrata. Non è proprio una bella notizia, ecco.
2: Ma io invece che la BBC preferisco il BBQ,
1: cioè?
2: O barbecue.
1: Ah.
2: Anche perché la BBC è inglese e quelli non hanno mai capito niente di cucina. Pensate che in Inghilterra la guida Michelin i ristoranti non le premia, non li premia con le stelle.
1: Ah no?
2: Ma con le bustine di Gaviscon.
1: Ma no?
2: Sì, nei ristoranti migliori, quelli con le 3 bustine di Gaviscon Michelin, non digerisci neanche il digestivo che ti danno dopo il caffè, voglio! Adios!
3: Disco Italia è Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: Ascoltaci, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Elisa, luce, tramonti a nord-est.
1: Salutiamo un po' di amici
0: e
1: che
0: salutiamo,
1: ci scrivono.
0: Sì, facciamo un giro saluti, dai.
1: 331-995-0095. Gabriele, Mattia e zia Angela che sono in viaggio verso Roma. Li salutiamo.
0: Buon viaggio, ragazzi. E poi Luca, ciao ragazzi, buongiorno. Potrei avere un saluto e un augurio di buone vacanze dal piccolo Lotario?
1: Ma sentiamo.
0: Ciao e grazie.
2: Ciao Luca, ciao, mi raccomando, buone vacanze e comportati bene, fai bravo.
1: Allora, a giudicare dal numero, penso che arrivi dalla Germania questo messaggio.
0: Credo anch'io.
1: Buongiorno piccolini, cosa pensate? Allora, lui scrive: dei pasticci che stanno facendo la FIGC con Maldini, Leonardo e così via. Ho l'impressione che non andiamo ai mondiali di nuovo per i prossimi 12 anni.
0: No,
1: allora,
0: no,
1: avendo,
0: no,
1: essendo stati in Germania per i mondiali 2006, che ricordiamo con grande emozione.
0: Beh, c'era anche il presidente Abete.
1: Sappiamo,
0: no?
1: Anche come in Germania era sentita la nostra nazionale italiana dagli italiani che vivono lì. E quindi sappiamo che siete in fermento. Intanto Jürgen Klopp è diventato il CT della nazionale
0: tedesca. Questa è una bella notizia per tutti i tedeschi,
1: appassionati di calcio
0: e tifosi della Germania.
1: Diciamo che la cosa si dovrebbe risolvere tra oggi e domani. Dovremmo avere, oggi ci sarà un'altra riunione a mezzogiorno.
0: Sì, con il presidente Malagò.
1: Maldini e Leonardo si sono dimessi.
0: Sì, è andata così.
1: È andata così. E i due nomi che sono in ballo sono quelli che poi si facevano già dall'inizio: Roberto Mancini e Antonio Conte. Adesso vediamo chi dei due.
0: Anche se secondo me io credo che non saranno nessuno dei due.
1: Comunque, sì, tu dici?
0: Secondo me Malagò oggi ci sorprenderà.
1: Ma vedremo. Comunque,
0: sono convinto.
1: Comunque abbiate fede, perché noi andremo ai prossimi mondiali. Non lo dico.
3: No, io lo so chi sarà il nuovo CT, lo so, perché ho parlato col presidente Malagò.
1: E chi è?
3: Siamo molto amici, è una bravissima persona. Oronzo Canà.
1: Ah, no, stanno girando dei meme con Oronzo Canà.
0: No, buon lavoro, presidente
1: Malagò.
0: Buon lavoro.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
2: Ma hai prenotato?
3: No!
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: C'è un momento in cui una squadra diventa casa. I colori del club si riflettono in ogni angolo della città,

0: I cori della curva risuonano in testa e ogni partita è un appuntamento fisso. Perché quando il volley ti entra nelle vene, inizi a vedere volley ovunque. Il prossimo capitolo inizia ora. Abbonati a Vero Volley su verovolley.vivaticket.it.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, ho solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostay. È un integratore

0: essenziale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family?
2: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi, la bottega del gusto, a 1,09 euro.

0: casa mia, Galia, Radio Italia, solo musica italiana. A proposito di case,
1: sì.
0: Come vi abbiamo raccontato la scorsa settimana, il nuovo primo ministro inglese Andy Burnham ha dovuto fare una conoscenza speciale, il gatto Larry, che è presente a Downing Street da 15 anni, la casa del primo ministro britannico praticamente. Il politico, con il massimo rispetto per la figura di Larry, ha però dovuto rinunciare a portare il suo cane nella residenza da premier.
2: Allora proviamo a collegarci per farci raccontare qualcosa di più con Sua Maestà Re Carlo.
3: Good morning, guys.
2: Buongiorno maestà, come mai il premier Burnham non ha potuto portare il suo cane a Downing Street?
3: Burnham possiede un incrocio tra un maltese e un barboncino, sì, di nome Axel. A causa del temperamento del cane, il primo ministro è convinto che Axel non andrebbe d'accordo con il gatto.
2: Vabbè, ma adesso dove andrà Axel? Mica è stato abbandonato.
3: Ma niente affatto, non si abbandonano animali, piuttosto abbandonate qualche familiare come faccio io, ma animali mai.
2: E quindi chi si occuperà di lui adesso?
3: Ma il sottoscritto, ovviamente. Vieni Axel, andiamo a fare bisognini.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Radio Italia, solo musica italiana. Ci facciamo un altro giro messaggi.
1: Sì, leggiamo quello del nostro
0: quello
1: amico della Calabria.
0: Di Pasquale. Pasquale dalla Calabria, in provincia di Cosenza. Ci scrive: buongiorno ragazzi, meno male che ci siete a farmi compagnia, ma grazie a voi della compagnia che ci fate ogni giorno. Vi volevo chiedere, potete dire alla Meloni di abbassare il diesel che non se ne può più?
1: Adesso, noi adesso alla parliamo con la Meloni, col presidente Meloni della FIGC, parliamo con tutti noi.
0: Chi siamo noi per parlare con...
1: La buona nuova è che il ministro Giorgetti, il ministro dell'economia e delle finanze,
0: ha aumentato
1: ieri ha annunciato che ci sarà uno sconto di 17 centesimi sul diesel fino al 6 agosto.
2: Questa è una buona notizia,
1: iniziamo a prendere questa, poi vediamo.

0: umano. Si parte.
1: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Natural Trainer Sensitive, crocchette cane 2 kg, adult small and toy, 2 pezzi a 24,90 euro, risparmio 8 euro. Cazza nel lettiera gatto da 20 litri, 2 pezzi a 25 euro, risparmi 6,98 euro.
0: Paure pieno in store su arcaplanet.it.
2: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
3: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente

0: Male, di nuovo la schiena.
1: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
0: No, ho solo troppo tempo seduto.
1: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
2: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella.
3: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare a

0: Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dynamagic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.

0: sbaglio più grande, Laura Pausini a Radio Italia, solo musica italiana. Il più grande sbaglio che si possa fare è non prenotare un posto al cinema per andare a vedere l'Odissea, perché rischiate di non trovarlo il posto.
1: Io ho provato, ma infatti non lo trovo.
0: L'Odissea è nell'Olimpo, adesso ci sta anche questa cosa, è nell'Olimpo degli incassi in Italia, un totale di oltre 26,7 milioni, più 6% rispetto allo scorso fine settimana di esordio. Ma è stato scritto un nuovo capitolo del grande business dei popcorn al cinema per l'uscita al cinema di Odissea. Nei cinema statunitensi sono stati messi in vendita due secchielli per i popcorn a tema. Uno riproduce il cavallo di Troia, l'altro la cinepresa IMAX con cui Christopher Nolan ha girato il film. Nonostante il prezzo salatissimo di $70, 61 euro circa, quello a forma di cavallo è andato esaurito, eh?
2: Pensa un po', i secchielli da collezione non sono una novità assoluta, esistono da tempo nei parchi a tema, ma solo negli ultimi anni sono entrati stabilmente nei cinema. Il punto di svolta fu nel 2019, quando è stato messo in vendita un cesto a forma del personaggio R2-D2 per l'uscita di Star Wars, l'ascesa di Skywalker.
0: Questi secchielli sono considerati dei veri e propri oggetti da collezione, c'è chi li ordina online senza nemmeno andare al cinema, pensate.
1: Sì.
0: Così, senza popcorn.
1: Ti danno anche la paletta.
0: No, che c'entra?
1: Secchielli e paletta.
0: Ma non sono quei secchielli lì da portare al mare.
1: Però la paletta sarebbe per mangiarsi popcorn al cinema. No.
0: Chissà. Se Cioffi sarà andato a vedere l'Odissea insieme a Carmela, sentiamo.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Carmela, mi fotta la testa. Carmela, Cioffi.
1: Da Carmela Rosa, forte. Leggiamo dei messaggi al 331 995 0095. Sono Rosa da Romano di Lombardia, provincia di Bergamo. Volevo chiedervi se potete farmi gli auguri, che oggi è il mio compleanno. Grazie mille, vi ascolto sempre al lavoro mentre faccio la selezione della raccolta delle uova. Grazie.
0: E da Rosa a Pina, ciao piccolini, sono Pina e sono in vacanza con mio marito in Sicilia e oggi festeggiamo 47 anni di matrimonio con Salvatore. Buon anniversario!

0: con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Via libera al decreto contro il caro carburanti. Sconto dei 17 centesimi solo sul gasolio fino al 6 agosto. Non cambia nulla per la benzina, salta l'aumento sulle sigarette. Il caos nella nazionale dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo, il favorito per la panchina, e Mancini. Sullo sfondo Conte, polemica Malagò a Bodi. Dopo gli scontri in OTAV, Meloni piante dosi nel cantiere di Chiomonte, la magistratura faccia il massimo, auspica la Premier, Schlein agire insieme, non strumentalizzare. Ex Ilva di Taranto, i giudici accolgono il reclamo dei cittadini, stop all'area a caldo entro 90 giorni, il governo conferma il prestito, oggi il tavolo con i sindacati. Trump rilancia i negoziati con l'Iran, ma si dice pronto a riprendere i bombardamenti. Oggi Netanyahu a Washington, sul tavolo anche le tensioni di Cisgiordania e Libano. Emergenza incendi in Francia, le fiamme minacciano Bordeaux. In Spagna oltre 90.000 persone colpite dai roghi e il ritorno del caldo intenso fa temere un peggioramento. L'attentato al Pride di Berlino ha costato la vita a una donna polacca. Polemica sul piani antiterrorismo e di sorveglianza. Il cancelliere Merz ammette si poteva evitare. Il nuovo stop dei treni a Firenze divide in due l'Italia. La seconda fase dei lavori terminerà giovedì. Circolazione bloccata, viaggiatori costretti al cambio di stazione.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
5: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
6: Buongiorno. In Basilicata, sulla statale 655 Bradanica, animali morti sull'incrocio Masseria Trentangeli, direzione incrocio Palazzo San Gervasio. In Emilia-Romagna, sulla statale 67 Tosco-Romagnola, ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio Ghibullo e prima dell'incrocio Ravenna, strada statale 16 Adriatica. Nel Veneto, sulla statale 434 Transpolesana, c'è fondo stradale dissestato prima di Villa Bartolomea e l'incrocio tangenziale sud di Verona, A4 in direzione tangenziale sud. Sulla statale 42 del tonale della Mendola in Lombardia, traffico rallentato causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio Cevo Capo di Ponte e prima dell'incrocio Incudine. In Sicilia, sulla 19 Palermo-Catania, c'è

0: costruzione carreggiata a causa lavori tra lo svincolo di Agira e quello di Catena Nuova. In Sardegna, sulla statale 125 orientale sarda, traffico rallentato per veicolo in avaria sull'incrocio Porto Cervo, direzione incrocio Palau, strada statale 133 di Palau. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio non lasciarti guidare dalla distrazione. Quando guidi, guida e basta.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: piano per qui sto sotto di te.
1: Veleno, Tananai a Radio Italia, solo musica italiana.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno per tutto il giorno. Sono Marta da Lecco. Vorrei che faceste gli auguri a mio figlio Mattia, che oggi compie 46 anni. Grazie, un abbraccio forte forte.
1: Auguri!

0: grazie.
1: Ci avete inviato tanti buongiorno buongiorno, per esempio
0: Cinzia e Pietro di Genova, da Genova ci avete inviato un buongiorno che vi faremo
1: domani, dai,
0: ascoltare domani.
1: Adesso lo mettiamo in archivio e domani
0: lo archiviamo. E anche voi, se voleste mandarci i vostri buongiorno, mandateceli al 331 995 0095.
1: La città più sportiva d'Italia, sapete qual è?
0: Qual è?
1: Milano.
2: No,
1: Milano.
2: Veramente?
1: Lo dice un'indagine annuale del Sole 24 Ore relativa al benessere nei territori italiani. A influire sulla classifica quest'anno sono le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali, che hanno fatto salire soprattutto i luoghi coinvolti dai giochi.
0: Milano conquista la vetta per la prima volta, seguita da Trento, che ha invece il primato per quanto riguarda gli sport individuali e quelli femminili. Bolzano, che chiude il podio generale, e infine leader per l'organizzazione sportiva.
1: Voi, cari piccolini, vi sentite più facenti parte del team sportivi o del team divano come noi?
0: La seconda che hai detto. Team divano.
1: Fatecelo sapere anche il perché, magari con un SMS WhatsApp
0: al 331 995 0095.
1: C'è la nuova di Saif, Parlar d'amore.

0: Mille giorni di te, di me, Claudio Baglioni. Fino al 1° agosto noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo in onda dalla Sardegna, precisamente dal Voitanca Village a Villa Simius, dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Insieme a noi questa settimana c'è Elettra Lamborghini, tutte le info su radioitalia.it.
1: Quindi vi aspettiamo in Sardegna per assaporare la bellezza del Voitanca Village. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio. Sono

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, Tiger 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
2: No, solo troppo tempo seduta.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
2: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
4: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
5: Buono.
4: Melone retato.
5: Buono.
4: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
5: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Come nelle canzoni Coez a Radio Italia, solo musica italiana. Vi sentite più team sportivi o team divano? 331-995-0095. Fulvio da Ginevra dice: mangiarsi le unghie sul divano cos'è, sport o relax? Penso un bel mix.
1: Può essere. Giulia D'Alecco: io oramai ho pezze ovunque, il mio punto più debole sono sicuramente le ginocchia, ma in generale le gambe, la schiena, all'alba di 40 anni ho più di un acciacco, ma senza dubbio faccio parte del team sportivi. A cosa pensi siano dovuti tutti questi acciacchi? Sport, sempre, comunque. Una ragione di vita, Giulia D'Alecco, e Giulia ha ragione.
0: Lo sport fa bene.
1: Fa bene, bisogna muoversi.
0: Anche se poi la testa gira, come dicono Fred De Palma, Nitta e Demi Schilla.

0: Standing Ovation, Vasco Rossi a Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo un po' di auguri da fare, eh? Ci state mandando i messaggi al 331-995-0095. Buongiorno piccolini, medi, grandi. Oggi compie gli anni un caro amico di famiglia e di mia mamma, Giorgio, il sosia di George Clooney dei poveri. Fareste gli auguri per lui, che sono 65, da Cinzia. Tra l'altro è la stessa età di George Clooney, 65.
1: 65 anni. Dobbiamo fare anche tanti auguri di buon anniversario. Sono 36 anni che stanno insieme Daniela e Fabio di Lipomo. Auguri, buon anniversario.
0: Ce n'è un altro di anniversario. Buongiorno Radio Italia, potete fare gli auguri a mia moglie Stella, perché oggi facciamo 3 anni di matrimonio. Grazie, le mando un bacio, Ugo.
1: Ciao Ugo, ciao, sono Mimmo da Torino. Per favore fate gli auguri ad Adalgisa, la mia compagna, che oggi compie 77 anni e dopo 43 anni passati insieme mi sopporta ancora. Grazie, ma grazie a voi, Adalgisa.
0: Auguri!

0: Ehi, umano, si parte, si parte!
1: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
0: Oppure pieno in store su arcaplanet.it.
2: Da grande voglio guidare l'autobus.
3: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Afte.
6: Ne soffro da quando ero piccola.
5: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
6: Un aiuto per tornare a sorridere.
5: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
6: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Ciao Alfa.
1: Alfa Radio Italia, solo musica italiana. Bastano solo 10 minuti di cinguetti, come state ascoltando adesso, per sentirsi più rilassati.
2: Sono già rilassato.
1: E quanto emerge da uno studio dell'Università del North Carolina. La ricerca ha coinvolto alcuni studenti che hanno ascoltato per 10 minuti il canto degli uccelli e i rumori del traffico in diversi ambienti, dal bosco alla città. Dopo ogni sessione hanno valutato il livello di stress, le emozioni provate e la sensazione di recupero mentale.
0: Il bosco, accompagnato dal canto degli uccelli, ha generato meno stress, più emozioni positive e una maggiore sensazione di benessere, mentre il traffico urbano ha prodotto gli effetti opposti. Gli effetti positivi del cinguettio si sono però registrati anche in città, confermando quanto i suoni della natura possano influire sul nostro umore.
1: Beh, mi sembra scontato, insomma, che gli uccellini...
2: Sì.
1: Sia più bello ascoltare gli uccellini che il traffico della
2: gli
1: città.
2: Gli uccelli fanno miracoli.
1: Va bene. Los Angeles, puoi ascoltare il traffico della città. Uccellini ce ne sono pochi.
0: Quindi è un po' più stressante.

0: Tu vedi Nero o vedi Bali? Nero Bali, Elodie, Michele Bravi e Gue Pechegno a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dobbiamo fare degli auguri, eh?
0: Sì, facciamoli.
1: Buongiorno ragazzi, grazie per quello che ci scrivi. Per favore potete farmi gli auguri, che oggi è anche il mio compleanno. Grazie Anna, auguri.
2: Ciao,
1: auguri Anna.
2: Augurissimissimissimi.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
2: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: Mambo Salentino, Mambo Bundabash, Alessandra Moroso a Radio Italia, solo musica italiana, e con noi c'è Ilaria Cappelluti.
1: Eccola, ma buongiorno.
0: Ciao.
1: Che meraviglia.
2: Buongiorno.
1: Ma che meraviglia. Sono arrivata ballando, scusate, ma non mi potevo tenere.
2: Hai fatto benissimo.
0: Hai fatto bene, hai fatto
1: la
0: bene.
1: La carica è quella giusta, direi, quella che serve per l'ultima settimana di luglio, via.
0: Sì, sì, sì, sì. Siamo d'accordo con te, è vero.
2: Fino a mezzogiorno, Ilaria Cappelluti. Sì. Prontissima,
1: ragazzi, prendo il testimone con una gioia assoluta.
0: Senti,
1: siamo pronti.
0: Ilaria, noi ai nostri piccolini, ai nostri ascoltatori, sì, abbiamo chiesto se fanno parte del team sportivi o del team divano. Tu sei dei team sportivi o divano?
1: Io mi sono sempre definita l'animale mitologico mezzo donna, mezzo divano. Quindi proprio, cioè, ne ho fatto un'arte, una scienza. Però a mio modo sono diversamente sportiva. Insomma, si possono fare tante cose sul divano. Belle,
0: sì,
1: divertenti.
0: Sì, sono d'accordo. Io faccio parte del team divano.
1: Ecco, vedi? E mi sa che siamo già in due, quindi.
0: Ecco, bene. Allora, con Ilaria fino a mezzogiorno.
2: Va bene. Ciao Ilaria,
0: ciao,
2: salutiamo
0: Ilaria.
2: E
1: ciao,
2: ringraziamo
1: Luca
2: Comorcia in regia, Paolo Guarnieri, grazie, arrivederci Cici.
3: Grazie anche a Ricky Tessari, lo ringrazio tantissimo, e noi ci risentiamo domani con le buone nuove.
2: Va bene.

0: Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Via libera al decreto contro il caro carburanti. Sconto dei 17 centesimi solo sul gasolio fino al 6 agosto. Non cambia nulla per la benzina, salta l'aumento sulle sigarette. Il caos nella nazionale dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo, il favorito per la panchina, e Mancini. Sullo sfondo Conte, polemica Malagò a Bodi. Dopo gli scontri in OTAV, Meloni piante dosi nel cantiere di Chiomonte, la magistratura faccia il massimo, auspica la Premier, Schlein agire insieme, non strumentalizzare. Ex Ilva di Taranto, i giudici accolgono il reclamo dei cittadini, stop all'area a caldo entro 90 giorni, il governo conferma il prestito, oggi il tavolo con i sindacati. Trump rilancia i negoziati con l'Iran, ma si dice pronto a riprendere i bombardamenti. Oggi Netanyahu a Washington, sul tavolo anche le tensioni di Cisgiordania e Libano. Emergenza incendi in Francia, le fiamme minacciano Bordeaux. In Spagna oltre 90.000 persone colpite dai roghi e il ritorno del caldo intenso fa temere un peggioramento. L'attentato al Pride di Berlino ha costato la vita a una donna polacca. Polemica sul piani antiterrorismo e di sorveglianza. Il cancelliere Merz ammette si poteva evitare. Il nuovo stop dei treni a Firenze divide in due l'Italia. La seconda fase dei lavori terminerà giovedì. Circolazione bloccata, viaggiatori costretti al cambio di stazione.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno a tutti, oggi martedì 28 luglio 2026 ed è San Nazario. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Scopriamo subito le nostre stelle. Ariete, se affioreranno momenti di stanchezza non preoccupatevi, ci penseranno i vostri amici a farvela dimenticare coinvolgendovi nei divertenti programmi della giornata. In amore non è proprio il caso di tenere in sospeso una persona che non vi interessa. Toro, non vi sarà difficile programmare diverse cose secondo i vostri gusti e le vostre intenzioni. Sarà una giornata coinvolgente, cercate di passarla in massima armonia con chi vi ama o con persone particolarmente gradite. Gemelli, oggi vi sentirete euforici, entusiasti e attivissimi. I vostri slanci altruistici saranno ampiamente ricompensati dalla fortuna. Riceverete così una ventata di ottimismo e di buon umore e una voglia di vivere non certo insolita per voi. Cancro. Arriverete alla fine della giornata un po' stanchi, più presi dai vostri progetti di carriera che dal desiderio di stare in pace con chi vi ama. A causa del vostro malumore rischierete di mandare in fumo una bella occasione. Un po' di fiducia in se stessi aiuta a vivere meglio. Leone. Il restare aggrappati su posizioni di principio vi garantisce la continuità, ma vi preclude qualsiasi possibilità di cambiamento. In amore è meglio lasciare spazio alla tenerezza piuttosto che alle parole. Il dialogo per oggi non sembra essere il vostro forte. Vergine, saranno numerose le cose nuove alle quali badare e non poche le persone dalle quali guardarvi con molta cura. Una di queste, in particolare, potrà darvi filo da torcere per seri motivi di gelosia. Prevenite i danni evitando il rischio di incomprensioni con la vostra dolce metà. Bilancia. Alternerete momenti di stanchezza in cui vi sentirete totalmente spossati ad altri di entusiasmo esagerato. Sarebbe meglio trovare una via di mezzo. L'intolleranza verso le ingiustizie potrà portarvi a prendere le difese di qualcuno. Scorpione. Nel lavoro non sciupate alcune occasioni, anche quelle che sul momento dovessero sembrarvi meno allettanti. Si vedrà sulla lunga distanza se ne valeva veramente la pena. L'amore, se siete saldamente in coppia, merita più attenzione da parte vostra. Sagittario. L'umore prenderà il volo verso le stelle dopo che la persona amata farà il suo ingresso nella vostra giornata, portandovi una graziosa sorpresa. Viaggerete, incontrerete gente simpatica, con tanta voglia di divertirsi. Possibili avventure per i single. Capricorno. Non sarà facile intuire il momento in cui agire e le probabili scelte vi sembreranno molto limitate. Cercate quindi di non dimostrarvi incontentabili e adattatevi alle circostanze anche a denti stretti. Il denaro sarà il protagonista di un'incomprensione con chi amate. Acquario. Troverete molte facilitazioni nello stabilire contatti utili. L'abilità e l'entusiasmo saranno tutta farina del vostro sacco e potrebbe improvvisamente accendersi l'attrazione verso una persona amica. Riflettete bene prima di lasciarvi coinvolgere. Pesci. Non lasciatevi disorientare da un contrattempo. Chiedete aiuto ad un amico. Modificate prontamente la vostra linea d'azione e tutto si aggiusterà. Se non siete convinti di quanto vi stia capitando emotivamente, prendete una pausa di riflessione. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle e lanciamo subito la frase della canzone misteriosa. Con la memoria torna a un tuffo nei papaveri. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e buon divertimento. Con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti.

0: Biagio Antonacci, ti penso raramente, pinguini tattici nucleari con sorry, scusa, lo siento. E ben trovati e buongiorno. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. C'è Ilaria Cappelluti con voi fino a mezzogiorno e naturalmente c'è tutta quanta l'opportunità di celebrare un martedì 28 di luglio. Perché dico celebrarlo? Perché martedì 28 di luglio, ultima settimana di luglio, di martedì, qualche piccolo miracolo, secondo me, se ci guardiamo attorno lo vediamo. Mi riferisco adesso prima di tutto a quelli nelle grandi città. Vi sarete accorti che lentamente il traffico si sta decongestionando, le persone cominciano ad andare via, perché sì, è partito il primo flusso di vacanzieri e quindi nella grande città recuperiamo un po' di spazio. Poi mi riferisco invece anche alle grandi piccole località di mare e di montagna che vedono arrivare gente, quindi da un lato il traffico lì aumenta, ma al martedì quelli che sono già arrivati prendono un bel piglio, hanno il passo giusto, cioè il passo della vacanza, del tempo libero, insomma il passo che l'estate suggerirebbe. Quindi così, la mettiamo insieme in questo modo. Il martedì potrebbe essere la prima giornata di questa ultima settimana di luglio in cui, cominciamo a respirare un po' di vita meno frenetica. Per carità, le eccezioni ci saranno, siamo nati per essere smentiti, quindi per quelli che invece sono nel pieno della frenesia, 331-995-0095, la grande musica italiana non vi abbandona mai, qualunque sia il ritmo di questa giornata. C'è Ultimo con la sua Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Abbiamo un appuntamento con lui il 22 settembre, arriverà al cinema con il docufilm, appunto il suo, di ultimo, tutto live a Tor Vergata. Intanto lo abbiamo ritrovato qui con Romantica a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: No, è mio! È mio! Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Ma che male, di nuovo la schiena.
7: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
6: No, ho solo troppo tempo seduto.
7: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostem. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
6: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostem. In farmacia o su mavostem.it. Mavostem. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostem.
8: Ehi umano, si parte, si parte!
9: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
8: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it!
10: L'estate è arrivata ed è tempo di Summerland, il tour che accende le spiagge più belle d'Italia con musica, divertimento e tanta energia. Preparati a vivere l'estate più incredibile di sempre. Questo weekend Summerland ti aspetta al Made in Italy Beach a Eboli Salerno. Summerland Tour suona con Citroën e tutta la sua gamma.
11: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
4: Venerdì 31 luglio alle 18 non perdetevi a Tu per Tu con Elettra Lamborghini, la rubrica che vi racconta tutto, ma proprio tutto, sugli ospiti di Radio Italia, solo musica italiana. A Tu per Tu con Elettra Lamborghini, solo su Radio Italia TV.

Negramaro, luna piena e prima ancora Sal Da Vinci con Per Sempre Sì, qui su Radio Italia, solo musica italiana. I lupi ci stanno perfettamente, devo dire, perché si va in alta quota, ce ne andiamo in montagna. Ce ne andiamo in montagna perché sta accadendo un fatto particolare: stanno cambiando pelle i rifugi. Ora, il rifugio noi ce lo immaginiamo come un luogo spartano, cioè la casupola o la grande struttura, anche in alcuni casi, che trovi però al termine della scarpinata. Quelli che vanno in montagna a far vacanza si fanno queste lunghe scarpinate, vogliono un contatto diretto con la natura, e quando sei veramente esausto non gliela fai più, arrivi al rifugio e trovi una struttura semplice ma di sostanza, cioè una struttura che in qualche modo è in grado di proteggerti e rifocillarti. Ma i rifugi stanno cambiando pelle, dicevo, perché? Perché si stanno moltiplicando strutture che si chiamano sempre rifugi, ma che offrono tutt'altro tipo di servizio. Innanzitutto per come sono geolocalizzati, cioè non si trovano più in luoghi scomodi da raggiungere, ma soprattutto offrono menù tipo ostriche e champagne, che non è proprio il menù montano per definizione, oppure ti offrono spa, idromassaggio in camera, suite costose che possono arrivare anche a 500 euro notte. Per carità, nulla di male, nel senso che poi non c'è nulla di male a soddisfare i gusti diversi dei viaggiatori, però i club alpini sostengono che questo nome non dovrebbe essere toccato per non intaccare quella che poi, se vogliamo, è una pagina della grande tradizione della montagna. E quindi il rifugio è quello che ti devi guadagnare, l'hotel, l'albergo, il resort, la spa può essere tutto quello che vuoi tu. Saremo a vedere com'è che va a finire questa piccola polemica che hanno sollevato su. Noi intanto non ci mettiamo nessuna polemica, solo il meglio della musica italiana. A Radio Italia c'è Malika Ayane, una possibilità.

Guardate che vi vedo che la cantate, eh? L'abbiamo cantata tutti insieme, d'altronde è un capolavoro che arriva dal 1987, Zucchero, Senza una donna, torniamo ai giorni nostri. Anna sta partendo per il suo tour estivo, prima data già prevista per il 7 agosto, ma se volete tutte quante le altre date andate sul sito radioitalia.it.

0: White Girl Wasted, Anna su Radio Italia, solo musica italiana, dove si parla di vivere bene, la rubrica dedicata alla salute e al benessere. Allora, il termine ormai è sdoganato, perché nasce a Milano dal verbo in detto dialettale è schiacciare, si chiama schiscetta, ma ormai tutta l'Italia la conosce, sarebbe nient'altro che il portapranzo, quello che ci portiamo regolarmente in ufficio, che è un oggetto che in realtà può tornare molto molto utile anche in estate, cioè si potrebbe convertire per diventare il portapranzo per sotto l'ombrellone. Anche in questo caso rimane la regola di spazio, non ce n'è mai troppissimo, e quindi dobbiamo decidere che tipo di alimenti portare con noi. Panini, piadine per esempio sono sempre praticissimi, e tra l'altro se fatti con una certa fantasia sono tutt'altro che banali. Non so, magari ci si può mettere l'hummus, verdure, ricotta, salmone, cose fresche che fanno bene. Altre idee possono essere l'immancabile, credo dalla tradizione italiana, frittata, che se la vuoi fare esteticamente carina la tagli a cubetti, ne fai oppure un'insalata di pasta fredda. La frutta fresca, il grande must dell'estate, ti porti un po' di anguria, di melone, di pesche, di albicocche, che aiutano comunque a reintegrare sia i liquidi che i sali minerali. E poi c'è il re dei pranzi estivo, che nella schiscetta ci sta paro paro proprio, prosciutto e melone. In questo modo si va a reintegrare tanto di carboidrati, di fibre, di vitamine, di minerali, di acqua del melone, delle proteine, del crudo, insomma un pasto completo anche quando si vuole restare in leggerezza sotto l'ombrellone o in montagna perché è estate.
1: Fuori tutto Unieuro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Quando ci fa sentire

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, solo troppo tempo seduta.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
6: Todis. Buongiorno convenienza.

Noemi, tu cosa fai questa sera? È The Colors, Italo Disco qui su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, ancora ben trovati dalle Re Cappelluti. Parliamo un po' di Emma, che ha trascorso lo scorso weekend in Sicilia per due tappe del suo tour estivo, prima a Palermo, poi a Catania, concedendosi naturalmente nel tempo libero un po' di pausa e stando in Sicilia ha applicato la regola che credo ognuno di noi applica quando va in Sicilia, ovvero l'intenzione era mangiare qualsiasi cosa, che tanto come capiti in Sicilia, capiti bene. Abbiamo alcune tracce del menù, tipo anelletti al forno, vista mare, tris di cannoli con scorza d'arancia candita, altre specialità siciliane, insomma condividendo il tutto sui social e facendo venire l'appetito a tutti, ma anche una gran voglia di raggiungere la splendida isola. Comunque dopo i concerti di Palermo e Catania, Emma è pronta a rimettersi in viaggio e la prossima tappa del tour è già programmata. È domani a Napoli, ma subito, e qui su Radio Italia solo musica italiana, con Fabri Fibra, questa è Antidroga. Ma...

Come fai a non cantarla? Non te la dimentichi questa, non te la puoi dimenticare. Qualcosa di grande con i Luna Pop qui a Radio Italia, solo musica italiana, dove sono le 10:01. Solo

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon martedì 28 luglio 2026. Varano nel Bresciano, il drone contro il bestione. A Montichiari, comune della provincia di Brescia, è stato avvistato e fotografato un gigantesco e mostruoso varano e il sindaco è pronto a emettere un'ordinanza di divieto di circolazione a piedi lungo le strade dell'area del perimetro dove lo hanno avvistato. Per cercare il grosso, immenso rettile è stato avvistato due volte, infatti, una con tanto di foto nei campi attorno al paese. La polizia provinciale ha utilizzato anche droni dotati di termocamera che hanno per ora rilevato la presenza di molti animali, ma non del varano. Lo sport. Milano sul podio della competitività e della sportività nei dati della ricerca pubblicata dal Sole 24 Ore. Roma conquista il primato dello sport indoor. Gli incendi continuano a devastare l'Italia, fiamme in diverse regioni, soprattutto del sud. Ebola, oltre 1.400 morti nella Repubblica Democratica del Congo su 3.200 contagi. Tasso di mortalità quasi di un morto ogni due casi. Difende un amico a Roma da una rapina in una stazione

0: questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
2: No, ho solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
4: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su Mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
5: C'è un momento in cui una squadra diventa casa. I colori del club si riflettono in ogni angolo della città. I cori della curva risuonano in testa e ogni partita è un appuntamento fisso. Perché quando il volley ti entra nelle vene, inizi a vedere volley ovunque. Il prossimo capitolo inizia ora. Abbonati a Vero Volley su verovolley.vivaticket.it.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
7: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
8: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.
9: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Poesia e musica firmata Renato Zero con Spiagge. Fatemi di salutare Maria Vittoria e Andrea che sono in partenza per una vacanza alle Hawaii. Oddio, a proposito di spiagge, se dici Hawaii, qualche pensierino bello lo faccio, eh. Piace questa gente che si muove. 331-995-0095 quando volete. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

Una canzone che non smette mai di piacermi, Lazza, Cenere, prima ancora Olly e Giuli con Questa Domenica. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Ben trovati da Ilaria Cappelluti. Ci spostiamo ad Oliveri, che è un piccolo comune in provincia di Messina, dove raccogliere i rifiuti sta cominciando a prendere una piega piuttosto interessante. L'idea, devo dire illuminata, è di questo sindaco Francesco Herrera, che ha dato vita proprio ad una bellissima iniziativa. Si chiama Il Gioco che non è un gioco. Funziona così: praticamente bambini e bambine di Oliveri sono invitati a raccogliere i rifiuti sulle spiagge del paese, poi devono scattare una fotografia al gruzzoletto che sono riusciti a fare, lo postano sui social con l'hashtag Il Gioco che non è un gioco, o la inviano direttamente al primo cittadino. E lui che fa? Per ripagarli fa una cosa secondo me deliziosa: regala a ognuno di loro come premio un blocchetto con 6 accessi gratuiti per i giochi del Luna Park di Oliveri, un biglietto per la ruota, un biglietto per

0: Scontri, un biglietto per la giostra del Tagadà, che già solo al pronunciarla mi viene il sorriso e la voglia di andarci pure io. Mi sembra una di quelle iniziative che speriamo che in tanti si ispirino. Ce ne andiamo al cinema intanto.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Sempre al tuo fianco
1: Radio Italia, sempre al tuo fianco con la migliore musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Elisa Amore, prima ancora Eddie Brock con Non è mica te. E questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
1: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
1: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
1: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
11: Ma che male, di nuovo la schiena.
12: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
11: No, ho solo troppo tempo seduto.
12: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
11: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostain. In farmacia o su mavostain.it. Mavostain. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: 10.
1: Annalisa con 10, ancora ben trovati qui a Radio Italia, solo musica italiana, siete in compagnia di Ilaria Cappelluti. Sarei curiosa di sapere se ormai vi siete già dotati del, come dire, di tutto quello che vi serve per poter cantare tutti quanti i successi di quest'estate. Cioè, io sto parlando naturalmente del fatto che è uscita la nostra nuova compilation Radio Italia Summer Hits 2026 e ci trovate dentro veramente tutto quello che c'è da trovare. Pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa lo siento, e Giovanotti con Alfa con Buon Vento, e Brancale Levante Delia con Al mio paese, ma non solo Ultimo con Romantica, Saif con Buona Domenica. Insomma, parliamo di 32 canzoni raccolte in due CD ed è oggettivamente la colonna sonora dell'estate 2026. Quindi mi raccomando, perché dentro ci trovate tutto quello che bisogna avere, tipo anche il prossimo brano che poi sarebbe Elettra Lamborghini e la sua Bam Bam Bambina.

0: Capolavoro di Ligabue, non è tempo per noi. Prima ancora Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina, e questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
1: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
3: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: una volta.
1: Rosville Negue come un tuono, prima ancora Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar, mentre a Radio Italia solo musica italiana, sono le 11.
2: L'ora esatta suona con
3: Melinda. Dal Trentino Alto Adige, la ciliegia buonissima, che è il nome di una mela.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

La città degli angeli, Achille Lauro e prima ancora Laura Pausini con Limpido qui su Radio Italia, solo musica italiana. Ancora buongiorno, ancora ben trovati. C'è Ilaria Cappelluti con voi e vi racconto una di quelle storie che insomma fanno riflettere. Allora, la storia in realtà avrebbe un inizio a tanti decenni fa, ma noi partiamo dalla fine. Per esaudire l'ultimo desiderio di una madre, c'è questa donna di Milano che è tornata in Sardegna a restituire, badate bene, al comune di Cabras qualcosa come una quarantina di chili di sabbia di quarzo prelevata appunto decenni fa dalla sua famiglia. Per decenni quella sabbia era stata custodita e utilizzata per abbellire il giardino zen di sua mamma, nome era Valeria di questa madre, che diciamo a un certo punto nel correre degli anni, nel cominciare a parlare sempre di più di quello che succede alle spiagge quando portiamo via, si è resa conto che quello che aveva

Fatto era illegale e peraltro nocivo di un posto che aveva amato così tanto da riportarsi la sabbia a casa. Quindi cosa, come ultimo desiderio, chiede a questa figlia di tornare in Sardegna e tanto è stato fatto. Il gesto è stato apprezzatissimo dall'assessore comunale di Cabras, che spera tra l'altro che questa storia possa diventare una storia che fa un po' da ispirazione ai tanti che magari lo hanno già fatto e che potrebbero tornare indietro e riportare, ma anche e soprattutto, guardando al futuro, ai tanti che vanno a popolare le magnifiche spiagge della Sardegna e che appunto devono imparare un po', tutti quanti dobbiamo farlo, a lasciare lì quella bellezza. Certi che poi tra l'altro la ritroveremo, perché quella è bellezza che appartiene davvero a tutti e quindi ne dobbiamo avere tantissima cura. C'è Paola e Chiara con Furore.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
5: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

portato via e prima ancora Jovanotti Alfa con Buon Vento qui su Radio Italia, solo musica italiana. Ancora ben trovati da Ilaria Cappelluti e parliamo proprio del comandante Vasco Rossi, che è partito sì per un altro tour, ma la musica questa volta non c'entra. Siamo tutti reduci da un giugno di Vasco meraviglioso, lo abbiamo incontrato, l'abbiamo intervistato, abbiamo goduto dei suoi concerti, ma in questo caso il tour che lo riguarda è quello che lui stesso ha ribattezzato Moto Summer Tour 2026, cioè si è messo in sella alla sua motocicletta con qualche amico ed è partito. Prima tappa al Lago Santo Modenese, siamo nell'Appennino Modenese, non appena arrivato, come dire, si è subito, come dire, è stato subito super accolto da tutti quelli che erano nel luogo, perché insomma il comandante, quindi giustamente arrivano questo tipo di

0: specifico di location e di una serie TV che insomma ci ha fatti felici in tanti. È la casa della serie TV Una mamma per amica ed è in vendita dopo 26 anni. Per la prima volta in oltre due decenni la residenza di Lorelai e Rory utilizzata nel pilot del 2000 è ufficialmente sul mercato. È proprio l'abitazione originale che si può vedere nel primissimo episodio della serie, quello che mostra per la prima volta la cittadina di Stars Hollow e molti tra l'altro dei suoi stravaganti abitanti. Indirizzo il 31 Victoria Avenue in Markham in Ontario. Le prime riprese della serie erano state fatte proprio lì, insomma quella era la location ufficiale, prima però che poi budget, logistica, esigenze produttive spostassero l'intera troupe in California, dove di fatto ogni angolo della città è stato ricreato in studio. Nelle strade di Unionville si trova anche il negozio di antiquariato di Mrs. Kim, la scuola di danza di Miss Patty e le strade che portano a Luke's Dinner. Forse è un po' complesso dall'Italia comprarsi la casa in Ontario, ma per fortuna ci possiamo rifare attraverso lo streaming con, perché no, il rewatching di una serie che appunto abbiamo amato davvero in tanti e stiamo parlando sempre di quella, Una mamma per amica.
1: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
10: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
11: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
12: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Dito nella piaga, Businessman qui su Radio Italia, solo musica italiana, e non ci possiamo dimenticare di fare i dovuti complimenti a chi è riuscito a indovinare la frase della canzone misteriosa detta da Luca Ward all'inizio del nostro appuntamento all'interno dell'oroscopo. Anzi, sapete che facciamo? Per chi non era presente, per chi non se la fosse ricordata, ma non se la ricordasse al momento, ce l'ascoltiamo.
1: Con la memoria torna a un tuffo nei papaveri.
0: E la prima che fa questo capolavoro e quindi indovina ufficialmente la frase che viene dalla canzone Gloria di Umberto Tozzi è Caterina da Padova. Caterina lavora come direttrice dei servizi generali amministrativi in una scuola. Le piace tantissimo leggere, quindi la sua stagione sicuramente sarà l'estate perché è un buon momento per leggere. Ama tutta la musica italiana, in particolar modo i cantanti come Claudio Baglioni e Umberto Tozzi, quindi diciamo che giocava in casa, e saluta tutti quelli che conosce. Ma guarda, ti risalutiamo anche noi. Indovina con quale canzone? Sta a sentire.

E siamo ai saluti, Ilaria Cappelluti che vi dà appuntamento domani mattina a partire dalle 9. C'è il capissimo Mario Volanti già pronto con la classifica italiana, prima l'informazione con Sky TG24. Quando a Radio Italia solo musica italiana, sono le 12 e 2 minuti.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Via libera al decreto contro il caro carburanti. Sconto dei 17 centesimi solo sul gasolio fino al 6 agosto. Non cambia nulla per la benzina, salta l'aumento sulle sigarette. Il caos nella nazionale dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo, il favorito per la panchina, e Mancini. Sullo sfondo Conte, polemica Malagò a Bodi. Dopo gli scontri no TAV, Meloni piante dosi nel cantiere di Chiomonte, la magistratura faccia il massimo, auspica la Premier, Schlein agire insieme, non strumentalizzare. Ex Ilva di Taranto, i giudici accolgono il reclamo dei cittadini, stop all'area a caldo entro 90 giorni, il governo conferma il prestito, oggi il tavolo con i sindacati. Trump rilancia i negoziati con l'Iran, ma si dice pronto a riprendere i bombardamenti. Oggi Netanyahu a Washington, sul tavolo anche le tensioni di Cisgiordania e Libano. Emergenza incendi in Francia, le fiamme minacciano Bordeaux. In Spagna oltre 90.000 persone colpite dai roghi e il ritorno del caldo intenso fa temere un peggioramento. L'attentato al Pride di Berlino ha costato la vita a una donna polacca. Polemica sul piani antiterrorismo e di sorveglianza. Il cancelliere Merz ammette si poteva evitare. Il nuovo stop dei treni a Firenze divide in due l'Italia. La seconda fase dei lavori terminerà giovedì. Circolazione bloccata, viaggiatori costretti al cambio di stazione.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

sai, non l'ho ancora detto quest'anno. Buongiorno, buondì, oggi è martedì, io sono in Sardegna, sono a bordo del nostro studio esterno estivo, galleggiante, ondulante, con Nando, comandante, la ciurma che mi ha seguito qui a largo del Voitanca Village, che meraviglia, in Sardegna. Lo spaccato numero 2 è protagonista quest'oggi, quindi oggi le posizioni che vanno dalla 16esima alla 13esima. Al numero 16, un posto in più per loro, Giulia Biagio. Antonacci ci canta, lui, l'ultima canzone.

Finisce qui il secondo spaccato della nuova classifica, vi rinvio a domani per il terzo. Domani vi racconterò le posizioni che vanno dalla dodicesima alla nona, e lo farò anche domani qui dal nostro studio esterno estivo galleggiante, un po' ondulante, con Nando Comandante al largo, e la ciurma che mi ha seguito, al largo del Voitanca Village qui in Sardegna. La linea va alla terraferma, per quanto mi riguarda e ci riguarda. A domani, ciao.

0: l'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
1: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
1: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
1: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: C'è un momento in cui una squadra diventa casa. I colori del club si riflettono in ogni angolo della città. I cori della curva risuonano in testa e ogni partita è un appuntamento fisso. Perché quando il volley ti entra nelle vene, inizi a vedere volley ovunque. Il prossimo capitolo inizia ora. Abbonati a Vero Volley su verovolley.vivaticket.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Ehi, umano, si parte, si parte!
7: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
6: Paure pieno in store su arcaplanet.it.
8: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

che intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Sai, paura di una bomba, di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno

bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 9,02.

0: Approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026. Scopri Grande Panda da 14.950 euro su fiat.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: No, è mio!
8: È mio!
7: Guarda!
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
12: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: che è martedì!
1: È martedì, ma io qua ho perso veramente la cognizione del tempo.
2: Dobbiamo segnarci i giorni su un foglio, perché sennò non riusciamo più a capire. Perché tutti i giorni al mare, tutti i giorni, poi senza il break del weekend. Quindi
1: non si capisce più.
2: Bello,
1: ma
2: però,
1: c'è una cosa che so invece, che non perdo mai di vista: l'ora.
2: Ah, sì, quella
1: l'ora, la so perché sono le 13.
3: Sono

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale, buona martedì, 28 luglio 2026. Un amico, davvero un tesoro, un cittadino egiziano trentenne aggredito con un cacciavite alla stazione di Via Collatina a Roma, mentre cercava di difendere un suo amico durante una rapina, è morto dopo 8 giorni di terribile agonia in ospedale. L'aggressione è avvenuta sulle scale del sottopassaggio. Un cittadino del Gambia, 29enne, ha minacciato un uomo di consegnargli il telefonino, ha rifiuto, l'ha preso a pugni e ferito col cacciavite. È intervenuto l'amico in difesa ed è stato a sua volta aggredito alla testa sempre col cacciavite. L'aggressore arrestato grazie al video, adesso deve rispondere dell'accusa pesantissima di omicidio. Resta il gesto disperato e coraggioso dell'amico. I Maranza, allarme dalla procura di Roma sul fenomeno nel centro della capitale, dove i Maranza ne fanno di tutti. Informativa di 10 pagine per il fermo di 4 egiziani. Intanto in Medio Oriente è sempre bollente la situazione di allarme al canale di Hormuz, che si riflette anche sui prezzi dei prodotti petroliferi, ed è scesa in campo la Meloni per i carburanti. La Meloni ha deciso 17 centesimi di sconto al litro, ma solo per il gasolio, fino al 6 agosto. Così lo Stato spenderà 125 milioni, manca un centesimo per la benzina. Intervento anche di soldi erogati per l'eterno problema dell'ex Ilva. Intanto Milano è stata designata come la provincia più sportiva d'Italia, seguita da Trento e Bolzano, lo ha detto il Sole 24 Ore. E l'effetto giochi invernali probabilmente è anche Yannick Sinner. Sud della Sardegna di nuovo maglia nera, il miglioramento maggiore è quello di Belluno, dal 34esimo al 7° posto. Roma conferma il posto 17, ma conquista la prima posizione negli sport indoor e la seconda per praticabilità sportiva. Palermo dall'84esimo al 74esimo posto, migliora la crescita tra le aree metropolitane. In 20 anni di report, Trento al top, con 8 vittorie e per 19 volte è finita sul podio. Dice Antonella Ammosetti: io trovo molta gente adulta, uomini in carriera, che anche solo l'idea di poter parlare con me io però faccio una cernita, faccia pure la cernita. Lo sport, il basket, l'NBA, un mito, è ufficiale. LeBron James, 41 anni, ha firmato per giocare altre 2 stagioni nel campionato con l'accordo con i Philadelphia da 8 milioni di dollari. Per lui la prossima stagione sarà la stagione numero 24. Davvero, davvero immenso LeBron. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Alta pressione in rimonta sull'Italia, garanzia di bel tempo e temperature in aumento praticamente ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, da segnalare solo qualche isolato addensamento.

0: detto su rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, tuttavia senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte condizioni sempre anticicloniche ovunque, senza particolari disturbi. Clima via via più caldo anche durante le ore notturne. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Il meteo è un appuntamento
2: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana

0: potrei cantartele qui.
1: Ciao, sono Giorgia su Radio Italia, solo musica italiana. Buona estate. Ciao.

0: Se si spegne tutto, noi non andiamo in onda. Al momento non abbiamo questo problema, è tutto funzionante perfettamente. Funzionante grazie alla mano dell'ingegner Edo Stanzini. Ai pulsantini, buongiorno.
1: Buongiorno Edo, buongiorno. E tutto quello che abbiamo da dire grazie alla nostra Marvi Pezzoni in redazione.
0: Sempre sul Pezzoni,
1: sul Pezzoni.
0: Sul Pezzoni, giustamente. Oggi guarda il monitor, non il muro. Abbiamo spostato il muro per non distrarla, giusto?
1: Beh, bravo, bravo. Ma noi chi siamo?
0: Ah,
1: allora?
0: Già, chi siamo noi? Sempre quei due lì.
2: Mauro Marino.
0: Quelli lì.
2: Francesca Leto.
1: Però mi piace questa cosa di farmi sentire il nome detto da Luca.
0: Oggi sembri la moglie di Tarzan con quella farina legato lì in basso.
1: Sì, è vero. Oggi sono un po' così la Franci della giungla.
0: Però la maglietta è come la mia, uguale. Solo che la tua è nera e la mia è bianca.
1: Perché noi siamo della stessa squadra.
0: È vero, è vero. Va bene, siamo pronti anche oggi per le prossime tre orette qui dal Voi Tanca Village di Villa Simius in Sardegna, e siamo qui a farvi compagnia. Il numero l'hai già dato?
1: Lo do adesso, il 331 995 0095.
0: Perfetto, ho portato un po' di frutta.
1: Grazie.
0: Le mele dei nostri amici.
1: Grazie.
0: E poi ti ho portato anche, tu mi hai portato il caffè, quindi grazie.
1: Facciamo
0: tutto,
1: lo scambio,
0: tutto è pronto,
1: vedi?
0: Tutto è pronto, e possiamo andare come di consueto 20 secondi scarsi al cinema.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: come si sciolsero
1: i ghiacciai,
0: i gelati, i ghiaccioli. Però bella questa canzone estiva, ci piace molto. Neve al sole, perché neve al sole, perché estiva, perché la neve col caldo
1: e si scioglie, certo,
0: allora è estiva,
1: certo.
0: Capito? E niente. Comunque bellissima questa canzone, dall'album Come un gelato all'equatore di qualche annetto fa. Molto
1: rimane bello. Sempre in tema, sempre col gelato, eccetera, eccetera.
0: E niente, possiamo anche andare, sì. Raccoglieremo i messaggi tra poco.
1: Sì,
0: per
1: che
0: il
1: sono
0: primo
1: internazionali,
0: giro.
1: Attenzione, vero, ci vero, piace vero. Questa internazionalità.
0: All right. Thank you very much. Let's go.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su Conad.it. Cibo, cibo.

0: Sorry.
1: Scusa.
0: Lo siento, pinguini tattici nucleari e Rodi, non l'abbiamo vista perché avevi i fari spenti prima.
1: Non l'abbiamo vista.
0: Puoi fare su tu la...
1: No, fallo tu, che a me non viene bene in trasferta.
0: Saluti a caso.

0: con noi anche oggi, tutti i giorni. Grazie per la vostra compagnia, vi voglio bene, anche noi ti vogliamo bene. Poi
1: hai detto Germania?
0: Sì.
1: Ci scrive Douglas Granetti dal Brasile.
0: Infatti con la Germania è molto...
1: No, era per dire che è un saluto internazionale.
0: Molto bene, ciao.
1: Auguro a tutti un
0: poi
1: pomeriggio meraviglioso, grazie.
0: Abbiamo M. Brusa, stiamo andando in vacanza in Toscana, vorremmo ascoltare e cantare a squarciagola una canzone che speriamo di mettere, lo segnaleremo al nostro programmatore musicale Odier. No,
1: ecco.
0: Poi
1: abbiamo anche, stavo cercando quel messaggio del,
0: quello della canzone, che chiede la canzone, arriverà,
1: sì,
0: arriverà dopo quella canzone lì, e mi sembra che sono questi, giusto Greta?
1: C'è Greta che è a casa con l'eritema solare,
0: aia, amore, non è in spiaggia, ciao da zia
1: Barbara, troppo sole.
0: Mettete le cremine solari, per cortesia, mi raccomando.
1: Esatto.
0: Che caldo. Abbiamo anche comunque le secchiate d'acqua per ogni evenienza pronte, disponibili, solo acqua, no grandine, quella già scende per conto suo.
1: No, quella no, quella
0: esattamente.
1: No. Adesso guarda.
0: Mettiamo una canzone estiva.
1: Ascolta questa che è perfetta.
0: Vai, andiamo, la canzone estiva.

0: Ligabue è arrivato, ma non c'è solo Ligabue.
1: No, guarda chi è arrivato nel nostro studio oggi a trovarci, è arrivato
2: Alessandro.
1: Alessandro con
2: Beatrice,
1: la sua sorellina Beatrice.
0: E allora, ci sono anche i genitori.
1: Ci sono anche i genitori,
0: ecco,
1: ma
0: salutiamo.
1: Adesso chiediamo a loro due chi vogliono salutare, visto che stanno parlando qui in radio. Alessandro,
2: le zie, nonna,

0: Ha dimenticato qualcuno? Chi ha dimenticato?
1: Chi ha dimenticato?
0: Aspetti.
2: Mari,
0: ecco, vabbè.
1: Abbiamo salutato tutti allora.
0: Grazie, buone vacanze. Grazie di essere qui con noi. Ci fermiamo qualche istante e torniamo tra poco con la musica.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della...

0: La qualità? Lo prometto. Vi dichiaro uniti per sempre.
1: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
2: Todis. Buongiorno convenienza.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Ehi umano, si parte, si parte!
5: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
4: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
6: Voglio una vita vera con tutte le strade storte.
7: È arrivata la compilation più cara

0: tutte le hits italiane dell'estate. Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
1: Vedrai che qualità, Antonella.
2: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore
2: Fino all'ultima
1: fino
2: nota.
1: all'ultima
2: Chi è che erano quei loro
1: oh.
2: due? Chi erano loro due?
1: Era Angelina Mango e Marco Mengoni.
2: Che bello,
1: con
2: questo
1: un
2: gioco
1: canto
2: mi diverte
1: d'amore.
2: Sempre. Posso farlo anch'io?
1: Ma se vuoi farlo, sì.
2: Era Angelina Mango con Marco Mengoni.
1: Molto
2: mi
1: bello.
2: Mi piace tanti.
1: Ma sì, siamo sempre noi. Sì,
2: ci
1: siamo
2: puoi
1: qui.
2: Attaccare tutto.
1: Certo, mi posso attaccare anche al tram. E niente, un po' di messaggi che abbiamo tenuto lì. Allora, intanto, sì, buonanotte. Intanto, Maria Letizia che saluta il suo sacerdote augurandogli una lunga vita dalla Sicilia.
2: Vero,
1: vedi
2: che bel messaggio. Salutate
1: sì.
2: Giordana che sta andando in vacanza.
1: Ciao,
2: ciao
1: Giordana,
2: Giordana,
1: buone vacanze anche a te.
2: Chi è?
3: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano, buon viaggio, guidate con prudenza e non gettate i mozziconi di sigaretta per strada.
2: No, veramente, perché sennò
1: brucia,
2: un
1: qua
2: rischio
1: brucia tutto,
2: pazzesco.
1: Brucia tutto. Prego.
2: Attenzione perché oggi 28 luglio compie gli anni Alessandra Tamburini da Terni.
1: Auguri.
2: Auguri dalle colleghe
1: auguri.
2: Mary e Manila. Ci hanno chiesto una canzone di Vasco.
1: Arriverà non a quell'ora lì, però.
2: No,
1: un po'
2: non
1: più
2: ce la
1: tardi,
2: facciamo.
1: Un po' più tardi, ma arriverà. Poi, basta, sono finiti? Ah, Stefano c'è da salutare.
2: Amico Stefano.
1: Ciao,
2: sì.
1: Stefano, buona giornata. E possiamo andare anche con la prossima canzone qui dal Voit Anca Village in Sardegna, dove oggi c'è un venticello relativamente
2: sì.
1: fresco, il mare leggermente agitato,
2: mosso.
1: Ma si sta benissimo così.
4: Da qualche anno.

0: Pugliese, abbiamo fatto uno speciale Zena.
1: È vero.
0: Prima con
1: sì.
0: Oli e Giulia e poi Safe.
1: Tutti di lì, tutti di lì.
0: Ma dobbiamo fare degli auguri alla piccola Chiara, giusto?
1: Però il malo devo fare io. Ma
0: dobbiamo fare degli auguri alla piccola Chiara che stava per nascere alle
1: 15. Esatto. Così
0: quindi
1: ci scrivono.
0: Così ci scrivono, noi leggiamo, non abbiamo capito bene.
1: Esatto, tranquilli che comunque noi salutiamo sempre nel corso delle nostre tre ore, per cui voi scriveteci sempre. Adesso però mi dicono che io devo annunciare e scavallare, giusto?
0: Prego.
1: Giusto? Che sono le due?
2: L'ora esatta suona con
3: Melinda. Dal Trentino Alto Adige la ciliegia buonissima che è il nome di una mela.

0: ricordarti che ti sono stato vicino, anche quella sera quando ti sentivi strano.
1: Ho sopportato,
0: però adesso non rivoglio indietro niente,
1: perché ormai secondo te ho tutto quello che

0: ma non parlo così veloce perché uno
1: si chiama ossessione, ma sto andando al ritmo della canzone di poesia di Sal Da Vinci, che poi è sempre una baciata, è lo stesso di quello di Obsession, là, come si chiama là, quella canzone.
0: Ah no,
1: là.
0: Pensavo che mi tiravi fuori quella vecchia storia della base havaiana, che non è la base havaiana.
1: Tiziano Ferro, prima ti voglio bene, anch'io tantissimo. Allora, tu quando vai via, cioè ad esempio ora che sei venuta qui, no? Hai lasciato la macchina parcheggiata. Dove l'hai messa le chiavi della macchina?
0: Nel cruscotto della tua.
1: No, come nel cruscotto della mia? Ma dovevi dire, l'ho lasciata.
0: Allora, rifacciamo.
1: Dove l'hai lasciata le chiavi della macchina?
0: Le ho lasciate in casa.
1: Ah, in casa. E dove in casa?
0: In casa, nella borsa, vicino a...
1: No, devi metterle nel microonde come fanno in Spagna.
0: Ma come nel microonde?
1: C'è
0: perché?
1: Questa abitudine. In Spagna, quando arrivano a casa, infilano le chiavi, quelle di ultima generazione, quelle elettroniche dell'auto. Sì. Quelle che ti permettono di accendere la macchina senza infilarla, quella che ti permettono di aprire la chiave, di aprire la macchina senza infilare la chiave, presente quelle lì?
0: No, esattamente. Io ce l'ho così, eh.
1: Ecco, allora praticamente devi metterla nel microonde perché è schermato. Perché cosa fanno i ladri
0: furbi? Cosa fanno i ladri furbi?
1: Allora loro vanno nel raggio d'azione della chiave, no? Se tu hai la macchina parcheggiata,
0: ecco,
1: se tu la macchina tua è parcheggiata non distante da casa tua, magari tu sei lì, la finestra è a 50 metri, loro si avvicinano. Prendono il raggio d'azione della chiave e riescono ad aprirti la macchina e portartela via, rubartela, capito?
0: E tu ti chiedi come hanno fatto a prendervi la macchina senza la chiave che era dentro in casa mia.
1: È svelato il trucco, hanno questa abitudine. Allora consigliano, in Spagna lo fanno in tantissimi, infatti è nata da lì la moda, mettono la chiave nel microonde, poi non so cosa si ritrovano dopo se usano il microonde, però
0: che se uno si sveglia un po' così alla mattina, mette il latte nel microonde,
1: ti dimentichi di togliere la chiave. Hai fuso non la macchina ma la chiave.
0: Esatto, beh, è la chiave di riserva,
1: ma
0: volendo,
1: appunto,
0: dai.
1: Ma anche vada c'è quello. Però
0: vedi, non potevo immaginare questa cosa.
1: Ma non basterebbe
0: cosa,
1: impacchettarla un po' dentro la carta stagnola eventualmente, magari, no? Che fa un po' da, diciamo, no? Non
0: dobbiamo
1: pratico,
0: chiedere agli esperti,
1: non sono esperto,
0: di onde radio.
1: Secondo me se la metti intorno un po' alla carta stagnola già potrebbe...
0: Non lo so.
1: Se no mettetela nel forno a microonde, e se no la mettete, che ne so, la mettete in una padella, gli buttate quando bolle l'acqua, fate un po' voi, non lo so. Comunque
0: meglio
1: non funziona
0: di no,
1: più
0: di no.
1: Questo è quanto
0: si inventano
1: notizia
0: tutti sti ladri.
1: Molto interessante. C'è il disco Italia? Lo mettiamo nel microonde o in onda?
0: In onda, in onda,
1: in onda, in onda.
2: Disco Italia.
3: Disco Italia è Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: non andiamo ancora via, saremo qui fino a sabato, compreso per la cronaca al Voitanca Village a Villa Simius in Sardegna.
1: Mauro,
0: scusa un attimo, volevo salutare Nuria da Barcellona. Dice: sì, vi giuro che io non metto le chiavi della macchina nel microonde, non conosco nessuno che lo faccia.
1: A Barcellona
0: abbiamo detto che questa notizia arriva dalla Spagna, Barcellona e Catalogna, magari avete altre abitudini, no? Giusto?
1: Magari cambia di zona in zona. Bene. Magari ce lo scriva qualcuno che lo fa. Mauro,
0: molto bene. Dimmi, Mauro, dimmi.
1: Ma hai un rimedio per queste giornate afose?
0: Ma secondo te, ma certo, una pausa dissetante. Io scelgo Acqua Vitamin.
1: Bella idea. 5 buonissimi gusti alla frutta per 5 differenti funzionalità. Beauty, Defense, Sea Power, Keep Calm e Brain Up.
0: Insomma, c'è l'imbarazzo della scelta per una ricarica di vitamine.
1: San Benedetto Acqua Vitamin, vitamine in acqua minerale.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arvan, ogni emozione passa dalla pelle.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina, noi qui abbiamo tanti bambini, ma abbiamo anche tanti, diciamo, genitori.
2: Che bello,
1: che
2: il nostro track si è riempito di sorrisi bellissimi.
1: Gli amici che sono qui in vacanza, sì. Ora noi facciamo la domanda di dove siete, al 3 rispondete tutti insieme, mi raccomando. Allora, 1, 2, 3, di dove siete? Perfetto,
2: che bel posto,
1: sei capito,
2: vero?
1: Tutto bello, bel bello, bello, bellissimo, bellissimo. Sì, sì. Poi la zona sua, bella anche la sua.
2: Tutti, tutti, tutti, tutti.
1: Io do un aiuto, lui ama joaillier.
2: Lui ama joaillier.
1: Quindi secondo te è di?
2: Beh, allora scusa, lui è di Napoli, certo.
1: È Napoli, sì. Bravo.
2: Certo, certo.
1: Abbiamo Bologna, abbiamo Cagliari, abbiamo un po' tutte le zone. Voi di dove siete? Busto Arsizio,
2: capito, provincia, vabbè, di Varese, c'è tutta proprio l'Italia raccolta
1: tutti
2: qui
1: insieme, mi raccomando. Fino a quando starete qui?
2: Dopo domani. La maggioranza sabato, però.
1: Vabbè, divertitevi e buone vacanze a tutti. E noi andiamo un attimo al cinema, va?
2: Andiamo, okay? Davvero? Sì, sì, sì, io sto qua con loro.
1: Stai con loro,
2: sto qua.
1: Perfetto.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Sempre al tuo fianco
3: Radio Italia, sempre al tuo fianco con la migliore musica italiana.
6: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ciao, sono Coez e saluto tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana.

0: anche con l'alta marea.
1: Non c'è l'alta marea, adesso c'è un po' di vento, un po' di onda,
2: qualche ondina. Com'è il mare? Tranquillo oggi? È mosso? Com'è? Buono, è buono. Chiediamo agli amici che sono qui, che erano al mare, noi no, noi
1: vabbè,
2: siamo qui.
1: Però ci si diverte tanto con le onde.
2: Però
1: il
2: c'era,
1: mare,
2: sì,
1: vero,
2: sì, c'era qualcuno voleva salutare gli animatori, giusto? Chi li saluta?
3: Voglio salutare Emanuele, Roberto e Alberto.
2: Bene, salutati. Abbiamo qualcuno che ogni tanto ci scrive: mio figlio fa l'animatore lì, lo salutate.
1: L'altro, è vero.
2: L'anno scorso, no, l'altro giorno c'è stato un bagnino che stava tornando a casa. Dice: mio figlio fa il bagnino qui, lo salutate. Lui invece stava da un'altra parte.
1: E allora noi lo facciamo da qui, siccome non conosciamo tutti personalmente, perché c'è tantissima gente qui, non riusciamo. Senti, ritornando al discorso delle chiavi nel microonde, questa usanza.
2: Perché
1: di
2: lo dico a loro che sono qui. In Spagna hanno l'abitudine di mettere le chiavi, quelle nuove dell'auto, dentro al microonde, così non riescono a rubare le macchine, quindi è una sorta di protezione.
1: Esatto, qualcuno ci scrive: ma perché invece di metterle nel microonde non utilizzare il sistema della gabbia di Faraday, cioè ricoprirle di alluminio?
2: È quello che dicevo io,
1: lo ricopri
2: d'alluminio, rimane lì, capito, sta tranquillo,
1: eviti il rischio di sciogliere chiavi nel microonde.
2: I bambini qui non hanno il problema delle chiavi della macchina, perché ancora la macchina
1: Per ora deve passare ancora qualche anno.
2: Va bene, possiamo andare con la prossima canzone che tutti qui conoscono. La conoscete? Flamenco
1: Paranoia.
2: Ma certo
1: che la conosco. Adesso la balliamo anche tutti e la cantiamo.
2: La canti, vado fuori.
1: Sì. Grazie.

0: Eravamo quattro amici al Tanca. Salutiamo gli amici che erano qui con noi, numerosissimi, non solo quattro, che sono ancora qui,
1: sono
0: fuori,
1: ancora
0: che stanno
1: ciao,
0: esplorando
1: ragazzi,
0: le seggiole per l'intervista di domani, quando arriverà qui da noi alle 15 Elettra Lamborghini.
1: Esatto.
0: Va bene? Abbiamo ascoltato anche Gino Paoli, appunto, quattro amici e via. Insomma, possiamo...
1: Chi è?
2: Ciao Francesca, ciao Mauro,
1: ciao.
2: Come state?
1: Ciao.
0: Bene.
2: Vi stiamo ascoltando qui, sono Turiddu, Salvatore da Pachino.
1: Ciao.
2: Siamo sulla spiaggia a Margamemi, sotto il sole, e stiamo ascoltando. Mi raccomando, mandateci un saluto a me e all'amico Rizziero, e lui è un nome difficile.
0: Ciao Rizziero!
2: Ciao, ciao a tutti, vi stiamo ascoltando!
1: Ciao,
2: Forza Margamemi, Pachino, Portopalo di Capopassero.
0: Ciao,
2: Salvatore, detto Turiddu.
0: Turiddu, ciao Salvatore, grazie Turiddu, ci vuoi dare anche il codice fiscale, visto che è il conto
1: casa,
0: corrente,
1: tutto.
0: Perché è interessante tutto ciò. Ciao!
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Pronto, pronto, non ti sento. Pronto.
1: Con chi sei al telefono?
0: Pronto, pronto. Non prende.
1: Perché non prende?
0: Perché secondo me è ancora in ascensore.
1: Ma chi?
0: Emma.
1: Emma?
0: Emma è rimasta chiusa in ascensore. Sembrava la scena del film horror da come ha montato la cosa Francesca, che è la sua manager.
2: Pronto?
0: Ecco, appunto. Pronto, pronto.
1: Comunque, scusa, un bello spavento rimanere chiusi in ascensore.
0: Può capitare a tutti rimanere chiusi in ascensore. Insomma,
1: non è una cosa così. Lei ha mantenuto la calma, si è sventolata col suo ventaglio per tutto il
0: meno
1: tempo.
0: Male, sì.
1: Finché non si è risolto tutto. Tra l'altro, i più attenti hanno notato il nuovo look.
0: Che look?
1: Il cambio colore dei capelli, è ritornata all'oscuro, un po' più scuro.
0: Vabbè, sta bene anche
1: sta molto bene,
0: lei,
1: sta molto
0: dire.
1: Bene. Sì.
0: Va bene, tutto è bene, ciò che finisce bene può riprendere l'ascensore anche un'altra volta. Perché
1: molto
0: nel frattempo
1: bene.
0: L'avranno riparato, immagino,
1: ma
0: no?
1: Certo,
0: quell'ascensore
1: sì,
0: lì.
1: Tutto a posto adesso.
0: Ecco,
1: tutto okay.
0: Perfetto. Mal che vada, ci sono sempre le scale, no? Nel senso.
1: Sì, però se sei già sopra.
0: Ma poi questo caldo fa le scale.
1: Dipende.
0: Ma se sei già sopra è più facile scendere, faticamente.
1: No,
0: appunto, dico
1: no, se
0: più.
1: Sei già sull'ascensore, non puoi prendere le scale.
0: Non puoi sapere che si ferma prima. C'hai ragione. Hai ragione anche tu, hai ragione. Va bene, intanto c'era anche Fred De Palma, Anitta e Mischilla con la testa che girava. E direi di andare avanti con la prossima canzone, che ci piace molto perché è un po' reggae.
1: Sì,
0: questo
1: un po'
0: stile
1: mi evoca il rumore delle onde del mare.
0: Reggae Muffin Style,
1: piaggia,
0: Tiro Mancino.

0: Mi puoi spegnere la luce cosmica? Mi dà un po' fastidio agli occhi.
1: Vuoi riposarti un attimo?
0: No, che c'è questa luce cosmica. Devo chiedere a Ivan Lavezzoli quando viene per preparare il concerto
1: domani
0: di spostare sta luce cosmica che mi arriva dentro agli occhi.
1: Va bene, così, va bene. Insomma, allora, vabbè, ti sposto anche le lancette dell'orologio.
0: Prego.
1: Perché scavallo, perché sono le 3.

0: Caio, J-Ax, prima Alessandra Amoroso, la stessa. Abbiamo aperto la terza e ultima oretta in diretta qui dal Voitanca Villa.
1: No, ma io voglio stare qua tutto il giorno.
0: Sì, Sardegna.
1: Oggi.
0: Arrivano tanti amici a salutarci,
1: perché
0: vero?
1: Perché oggi è un via vai.
0: Guarda che bello.
1: Di faccini sorridenti, belli. Chi abbiamo qui, per esempio? Come ti chiami?
2: Francesca.
1: Come me, tra l'altro. Ah. E...
2: Celeste.
1: Francesca e Celeste, e ci sono che anche bello. La vostra mamma e il papà, come si chiamano?
2: Alessia e Marco.
0: Alessia e Marco. Ecco, c'è anche l'effetto, capito?
1: Certo, e voi volevate fare dei saluti, vero?
2: Sì.
1: Chi volete salutare?
2: Mio zio, che a Milano soffre il caldo, i nostri due amici che sono a Luano a giocare.
0: Bene.
2: E volevo salutarli e dirgli che li voglio bene.
1: Che bello.
0: Senti, allo zio mandiamo una secchiata d'acqua, visto che soffre il caldo, ce l'abbiamo qua bella fresca e via.
1: Abbiamo salutato tutti?
2: Sì.
1: Franci, siamo a posto.
2: Sì,
0: molto siamo a posto, bene, va bene, bene ragazzi. Buone vacanze allora, buon proseguimento. Hanno fatto il compleanno da poco, una e l'altra lo farà
1: il 27 di agosto,
0: quindi
1: è tra poco.
0: Ci portiamo avanti con gli auguri e un po' in ritardo per i tuoi, che li hai già fatti.
1: Bene, bene, bene.
0: E salutiamo anche i genitori, grazie, grazie di essere qui con noi in vacanza a Villa Simius al Tanca Village. E noi andiamo avanti con la prossima canzone che è molto. Vi piace Gaia? Sì?
2: Sì.
0: Potete anche dire no, volendo, sì.
1: No, ma...
0: non siete obbligati a dire.

0: Fratelli e fratelle, vi giunga la mia benedizione. Annunzio vobis gaudium magnum.
1: Padre Marino.
0: Abemus papam.
1: Come abemus papam?
0: Abbiamo finalmente il nuovo CT della Nazionale Italiana di Calcio. Ritorna Roberto Mancini. È appena arrivato l'annuncio ufficiale dal presidente della FIGC, Giovanni Malagò, in conferenza stampa.
1: Attenzione, a ricoprire il ruolo di direttore tecnico ci sarà invece Claudio Ranieri.
0: Grande allenatore,
1: entro
0: tra
1: la
0: l'altro.
1: Fine della settimana dovrebbe arrivare il nome del capo delegazione della nazionale.
0: Vedremo. Roberto Mancini quindi allenerà nuovamente l'Italia dopo il primo mandato in cui ha ricoperto il ruolo di commissario tecnico dal 2018 al 2023, culminando con la vittoria di Euro 2020.
1: E noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo media partner ufficiali della nazionale italiana, quindi siamo contenti di questa bella notizia.
0: Speriamo bene, in bocca al lupo a Roberto Mancini, va bene?
1: In bocca al lupo.
0: Quando invece l'hanno detto che era Pirlo, lo vede la faccia che ha fatto Pirlo?
1: Ha fatto quella faccia lì.
0: Sì, quando gli hanno detto che non avrebbe più allenato, sai che faccia ha fatto?
1: Che faccia ha fatto? Ah, la fai proprio bene.
0: È uguale. Ha quella faccia lì, è sempre quella.
1: È monofaccia.
0: Va bene, niente. Comunque, in bocca al lupo alla Nazionale Italiana di Calcio, ci fa piacere. Quindi adesso diamogli anche una laurea ad onore.
1: Guarda, volentieri, gliela facciamo dare da Marrakesh e Calcutta.
0: Va benissimo. Okay. Laurea non c'è. Ma era un'altra storia.
1: Un'altra

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Una laurea d'onore. Cos'è questo centrino qui sul tavolo?
2: Ah, questo qua è il mio portatelefono, vedi, una borsettina fatta all'uncinetto.
1: Sì.
2: E allora saluto la signora Ambretta, ha 82 anni e sta sulla spiaggia della Padulella all'Isola d'Elba e tutte le estate prepara queste cose.
1: Guarda che brava, guarda che carina.
2: Ciao Ambretta.
1: Peccato che per radio non si vede.
2: Lei ci ascolta però.
1: Salutiamola.
2: Tutti i giorni.
1: Ciao Ambretta.
2: No, Ambretta.
1: Ambretta. Con cosa si muove Ambretta?
2: A piedi.
3: Ehi umano, si parte!
4: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin crocchette cane 12 kg, maxi medium adulta a 54,99€, risparmi 12 euro. Gourmet Gold lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
3: Baule pieno in store su arcaplanet.it.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Quando

0: 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Venerdì 31 luglio alle 18 non perdetevi a Tu per Tu con Elettra Lamborghini, la rubrica che vi racconta tutto, ma proprio tutto, sugli ospiti di Radio Italia, solo musica italiana. A Tu per Tu con Elettra Lamborghini, solo su Radio Italia TV.

0: L'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Lanzini, no me gustas tú.
1: Me gustas tú,
0: prefiero la Leto, prefiero la Marvi, prefiero la radio.
1: A me piacete tutti, evviva.
0: A chi non gli gusta è a questo tizio, anzi a lei soprattutto, questa donna triestina di 36 anni che è stata accusata di appropriazione indebita, simulazione di reato dal suo ex compagno, che all'inizio della storia risale qualche annetto fa, quando dopo la separazione alcuni beni dell'uomo sono rimasti a casa di questa donna. La donna, pur di non restituirli all'ex, ha finto che fossero stati rubati e ha sporto anche denuncia.
1: Però cosa ha fatto poi? Ha detto: ma sì, dai, basta, metto in vendita qualcosa che devo raccimolare un po' di
0: soldi. Ha venduto quelle robe.
1: Quindi, mettendo in vendita proprio quei beni lì di cui aveva denunciato il furto, ha acceso i riflettori su se stessa.
0: L'hanno beccata.
1: Esatto, l'hanno beccata, è stata condannata a 2 anni e 3 mesi. Brava. Dovrà pure pagare un risarcimento di 4.000 euro per pagare le spese di lite.
0: Matrimonio.
1: Non sapevo che ci fosse
0: un matrimonio spese questo. Di lite. Beh, sì, certo. No, ma spesa di lite non è una spesa di lite, cioè è una spesa che è questo, insomma, non è proprio il fatto di litigare, capito?
1: Si chiamano così.
0: Si chiamano
1: quando
0: così.
1: Quando devi trovare un accordo.

0: qualcuno ci chiedeva Vasco Rossi, è arrivato con qualche minuto di ritardo, ma l'abbiamo
1: Vasco arriva
0: messo.
1: Sempre una garanzia.
0: Prima c'era Eros Ramazzotti e Max Bezzali. Qual sarà un po' sta base che mi piace, fai sentire? Ah, bella, elegante,
1: bella,
0: raffinata.
1: Sì, raffinata.
0: Allora, al volo un messaggio, perché poi raccoglieremo gli altri, perché mi piaceva molto questo messaggio. Siete da sempre la nostra radio preferita, stiamo tornando in Puglia dopo una piccola vacanza in Calabria. Un caro saluto da Gabriele, Stella, Giampaolo e dal nostro gatto che si chiama Kit. Che di cognome fa...
1: Cat.
0: Esatto, vabbè, mi piaceva questo. C'è anche la foto, tra l'altro.
1: Bello.
0: Senti i grilli? Hai i grilli?
1: Era la freddura che è partita così.
0: Vabbè, comunque mi piaceva questo messaggio. Possiamo andare con la prossima se vuoi.
1: È Superman che arriva.
0: Superman. Ce l'ascoltiamo, la nuova di Federica Abbate.

0: Però tu di rosso non ti vesti mai per me, come fa Federica Abate qua.
1: Ah no, è vero, devo prenderò spunto allora.
0: Bisogna mettere la maglietta della radio rossa allora, non nero o bianca.
1: Dobbiamo chiedere allora di farcela fare rossa. Che carina anche secondo me.
0: Una bella divisa rossa.
1: Sì, va bene, allora adesso guarda, vado subito a chiederlo.
0: Vuoi raccogliere tu i messaggi per l'ultimo giro?
1: Vai tranquillo.
0: Grazie, devo andare un attimo qua qua di fianco.
1: L'ultimo giro dei saluti a caso tra pochissimo.
0: Esatto, prego, prego.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: L'estate è arrivata ed è tempo di Summerland, il tour che accende le spiagge più belle d'Italia con musica, divertimento e tanta energia. Preparati a vivere l'estate più incredibile di sempre. Questo weekend Summerland ti aspetta al Made in Italy Beach a Eboli Salerno. Summerland Tour suona con
8: Citroën e tutta la sua gamma.
9: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.

0: tanto anche noi, e la gente fuori dice basta, per favore smettete.
1: Ma noi siamo la radio con la musica italiana che si può cantare sempre.
0: C'è Giuditta in giro qua, sì, la vedi? No, siamo, non c'è Giuditta. Puoi abbassare fuori, puoi abbassare un attimo fuori, scusa. Hai tolto fuori? No, perché poi ci sente. Non ci sente? Siccome oggi è il compleanno di Giuditta Arecco, dovreste fare, se vi va ovviamente, gli auguri a Giuditta.
1: Esatto.
0: Ok? Mandate un messaggio subito adesso al nostro numero, il 331-995-0095. Potete scrivere o Giuditta, auguri Giuditta, o auguri Rebecca. Lei se capirà.
1: Se scrivete auguri Rebecca, siamo contenti.
0: Perfetto.
1: Perché ci fa molto ridere.
0: È una cosa che rimane tra di noi. Giuditta è fuori, le casse puoi rimetterle, grazie.
1: Molto allora, bene, eccoci pronti
0: con
1: per
0: il primo giro. Sì, prego.
1: L'ultimo giro,
0: mi sono confuso.
1: A caso.
0: Sì.
1: Ciao, siete la mia radio preferita da 35 anni. Uè. Ci fate gli auguri per il 35esimo matrimonio. Sono Rosy e Salvo da Palermo. Auguri.
0: Sono al lavoro, ma so che il mio adorato compagno e i nostri cagnolini vi stanno ascoltando. Un saluto dalla vostra Elle, che vi ama tanto. Ecco,
1: grazie.
0: Messaggio per loro, non è per noi. Ama
1: anche
0: loro.
1: I cagnoli,
0: ama loro. Ama
1: sì,
0: loro.
1: Loro i cagnolini.
0: Loro.
1: Buongiorno Mauro e Francesca.
0: Buongiorno.
1: Potete salutare il mio genero Franco D'Arconso?
0: Sì, certo.
1: Lui poverino sta al lavoro in ufficio. Io gli ho trasmesso la voglia di ascoltare Radio Italia sulla musica italiana via app. È Andrea, il vostro autista di autobus a Liegi, in Belgio.
0: Grazie, ciao. Un paziente, un dottore, c'è una freddurina, non ce la facciamo, se no andiamo lunghi. Grazie,
1: Antonio,
0: comunque
1: grazie.
0: Antonio, grazie. Poi.
1: Ciao Mauro, Francesca, se non ci foste bisognerebbe inventarvi.
0: Ecco.
1: Grazie per la compagnia di tutti i giorni. Un saluto da Imma e Anna da Giuliano,
0: ciao,
1: Napoli,
0: ragazzi.
1: Grazie.
0: Ciao Radio Italia, tantissimi saluti da parte di Circelli dalla Svizzera. Ciao ragazzi.
1: E poi Alessandra ringrazia le sue colleghe perché ha ricevuto gli auguri via noi e quindi grazie.
0: Summer Funk, prego, mettiamo Summer Funk.
1: Funk.
0: Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Rebecca, Rebecca, Rebecca. Tanti auguri a te, tanti auguri. E fai auguri anche a Giuditta, eh.
1: Ciao, Rebecca. Auguri.
2: Auguri, Giuditta, auguri.
3: Guarda,
2: abbiamo fatto una sorpresina, guarda quanti messaggi. Rebecca, Rebecca. Rebecca detta Giuditta, Giuditta detta Rebecca, sono un po' di messaggi qua.
3: Il nome è finto, ma il compleanno è vero, è veramente il compleanno di Giuditta oggi, quindi tanti auguri, noi siamo felici di
2: festeggiare
3: con te.
2: Ciao Fiorella, sono Giuseppe anche
4: grande. Sto volando.
2: Saluta Giuseppe, anche Giulia che abita a Palermo. Auguri Rebecca, auguri.
5: Oh, grazie,
2: auguri.
5: Giuseppe, ma quanti, ma che bello, grazie.
2: Era per farti gli auguri,
5: grazie, grazie esatto. Anche a voi,
3: alla nostra maniera.
2: Tanto stasera ci offre da bere.
5: Esatto, quindi. Esatto, ho già prontato tutto,
3: tanto
5: dai.
3: Io bevo solo l'acqua frizzante, lo sai. Lo
2: ma tu, ti costa poco.
5: Tu mi costi poco.
4: Non è che il conto l'hai messo a nome Rebecca così
2: allora,
4: non ti trovano.
2: Infatti, con un altro cognome.
5: Ero molto tentata.
2: Rebecca Volanti.
3: No.
4: Facile.
3: Bella idea.
5: Vabbè, ma andava bene anche Rebecca Recco, non mi beccheranno mai.
2: No, okay, mai. Rebecca Recco, quello che non berrà Fiorella Leto.
4: Sì.
2: Lo berremo io e Marco.
4: Okay. Sì. Marco Marino e Mauro Faria.
2: Mauro Martino. Vabbè, salutate il dottor Edoardo Pesciolone Bestione.
4: Esatto.
5: Ma certo, ma che bello, è un gioco difficilissimo.
3: Sì, è difficile, devi essere veloce.
2: Salutiamo anche Simone Bernardi che era qui con noi in redazione. Ciao Simone.
5: No, non sta capendo. No, vabbè, no. Giustamente se non diciamo Marvi.
2: No, è sintonizzato su un'altra radio.
5: Capito?
2: È sintonizzato su. Vabbè, niente, ce ne andiamo a domani. Grazie ancora, auguri.
3: Ciao.
5: Grazie, a domani.
2: Ciao, Edo. Ciao a tutti.
3: Sono le 4:01.

0: Ross Villain, Click Boom, Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon martedì. Ciao Giuditta, auguri.
1: Grazie Marco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a Marvi.
0: A Maria Vittoria.
1: Marvi.
0: Maria Vittoria.
1: Redazione. Okay. Sai perché ho salutato prima lei?
0: Come mai?
1: Perché volevo dare il tempo a Edo Stanzini di preparare il suo pubblico. Edo, certo. Stanzini in regia.
2: Eccolo!
0: Questi sono gli auguri di buon compleanno da parte anche del pubblico, certo, pagante di Edo Stanzini.
3: Sono
0: che
3: arrivati Marco e Giuditta.
0: Yeah.
1: Abbiamo la sigla anche noi. Bellissimo. Esatto.
0: Tra l'altro questa versione la troverete in versione deluxe con le voci dei migliori rapper italiani a partire dal 12 settembre.
1: Non è vero.
0: Abbiamo lanciato questa iniziativa.
1: Ma non è vero mai. Non
0: dobbiamo
1: è
0: iniziare
1: vero
0: a guadagnarci questa da questa cosa.
1: Ma no, ma no. Ma poi una delle cose belle della radio è che è gratis. Capito?
0: La radio, non i dischi. Che
1: va facciamo. Bene, allora, senti, facciamo un po' il punto della situazione. Mi dà molto fastidio che tu di solito dici il numero della data. Oggi non l'hai detto.
0: 28.
1: Non sai il giorno
0: 28.
1: Del mio compleanno. 28 luglio, però abbiamo comunque un sacco di cose di cui parlarvi nel corso di queste due ore che passeremo insieme.
0: Cioè, oltre,
1: c'è molta tecnologia.
0: Sembra che tu stia dicendo oltre a me,
1: oltre
0: parleremo,
1: al mio compleanno.
0: Okay, parleremo anche di altro.
1: No, non parleremo più del compleanno,
0: nei
1: spero.
0: Nei dettagli, negli spazi di tempo.
1: No. C'è tanta tecnologia, quindi amanti della tecnologia state molto attenti. E poi, come al solito, cultura e società, spettacolo.
0: No, ragazzi, cose serie. Cioè, non è che facciamo
1: politico.
0: Perché ha un microfono, ha una responsabilità. E noi questa responsabilità ce la accogliamo tutta, quindi proveremo a darvi delle info per migliorarvi la giornata.
1: Iniziamo?
0: Iniziamo.
1: Dai.
0: Vai.
4: Disco Italia.
5: Disco Italia è Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.

0: sempre su Radio Italia solo musica italiana. Questa è proprio tutta una frase. Per sempre su Radio Italia solo musica italiana.
1: Un po' esagerato.
0: Beh, io se sei un ascoltatore di quelli fidati, per sempre.
1: Vabbè, comunque.
0: Come la squadra di calcio.
1: Sì, è vero, è vero, è vero. È la fede, no?
0: Esatto,
1: fede.
0: Esatto.
1: Senti, tu che sei esperta di animali, devi suggerirmi una cosa. Io nei prossimi minuti ti farò vedere una foto e tu dovrai descrivermi il perché e come questo animale è così.
0: E sono molto brava a descrivere le foto.
1: Ok, dai, allora dai, tra poco lo farai per tutti noi.
0: Va bene.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: C'è un momento in cui una squadra diventa casa. I colori del club si riflettono in ogni angolo della città. I cori della curva risuonano in testa e ogni partita è un appuntamento fisso. Perché quando il volley ti entra nelle vene, inizi a vedere volley ovunque. Il prossimo capitolo inizia ora. Abbonati a Vero Volley su verovolley.vivaticket.it.
8: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Guarda questo video, fa troppo ridere.
11: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
12: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
13: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
14: Lo voglio.
13: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
14: Lo prometto.
13: Vi dichiaro uniti per sempre.
15: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
13: Todis, buongiorno convenienza.
16: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV su Samsung TV e Rakuten TV.
17: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ciao, sono Gentile, un super abbraccio agli ascoltatori di Radio Italia, sono Moschettoni.

0: Wow.
1: Gentile con Eco, prima Olly e Giulia con questa domenica. Allora, i social hanno una nuova star, si tratta di un altro animale. Siccome non sono riuscito a capire che cos'è questo coso, perché sì, tu vedi la foto e sembra, è presente i disegni dei bambini che vengono animati con l'intelligenza artificiale?
2: Allora, un po' sì, perché si tratta di un procione. Okay.
1: Un procione.
2: È un procione.
1: Si chiama Jimothy.
2: Jimothy.
1: Oh. Grande.
2: Ma
1: Jimothy.
2: Sì, ma guarda veramente.
1: Quindi, cosa guarda? Allora, è diciamo, strano, è veramente brutto.
2: Io adesso lo descrivo agli ascoltatori, così non avranno bisogno nemmeno di accedere a internet. Immaginate il muso di un procione, quindi sì, con la classica mascherina nera intorno,
1: sì,
2: agli occhi
1: neri, sì,
2: il musino appuntito, niente collo.
1: Non hanno il collo.
2: La testa, no, normalmente ce l'hanno. La testa è direttamente montata su un corpo.
1: Sulla
2: molto
1: gabbia toracica.
2: Molto tondeggiante. Cioè, è proprio rotondo, ma le zampe sono di dimensioni normali. Quindi ci sono queste zampe molto lunghe, questa palletta che è lui e il musino da procione.
1: È una palla, se dovessi segnare una palla con quattro zampe, è un naso.
2: Esatto,
1: questo,
2: esatto.
1: È molto strano.
2: È tenerissimo, tra l'altro. Il punto è che si è scoperto che probabilmente è affetto da una sindrome che è presente anche in altre specie, che comporta l'accorciamento della colonna vertebrale, però in realtà non sta male. Lui.
1: Non sta male, lui vive la sua vita, siamo noi che abbiamo creato anche il marketing legato al procione, perché da quando è diventato virale, adesso oltre ai meme che uno ci si aspetta che possano accadere, insomma,
2: sì,
1: ce ne si fanno.
2: Fa molto
1: ok,
2: sorriso.
1: Sono stati creati anche dei prodotti.
2: Prodotti?
1: E lui ovviamente non detiene il copyright della sua immagine e soprattutto dei videogiochi con Jimothy, il procione.
2: Vabbè, ho capito, ma lui comunque non percepisce un euro dei
1: lui
2: soldi.
1: Lui non ha idea di quello che sta succedendo, lui non lo sa.
2: Cioè, viene utilizzata la sua immagine e
1: sì,
2: lui non ha alcun controllo. Questo
1: Emma
2: è male.
1: Se lo scopre.
2: Questo è male.
1: Emma se lo scopre, gli avvocati di Jimothy cosa fanno?
2: Hai il numero di telefono?
1: Degli avvocati?
2: Di Jimothy?
1: Sì, penso di sì.
2: Allora
1: lo
2: adesso
1: troviamo.
2: Lo chiamiamo, lo avvisiamo per forza. C'è ultimo, romantica.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Gali Good Times su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Cosa sta combinando Gali? Perché ci ha promesso della musica nuova da tanto tempo, usa i social per farci sentire delle cosine
0: e poi,
1: poi no, e poi bleffa, sì. Che succede?
0: Allora, sembrerebbe che dopo l'estate possa, che è molto generico come
1: del 2027
0: tempo.
1: Quando?
0: Vabbè, dopo l'estate, sicuramente prima della fine dell'estate niente.
1: Vabbè,
0: dalla fine dell'estate in poi.
1: Sono anche una scelta sua.
0: Però effettivamente tu hai citato i social, lui ha usato i social in questi giorni non per condividere, ma riesco a parlare, chissà.
1: Fai come.
0: Non per condividere musica nuova, ma per fare gli auguri a una persona molto importante nella sua vita.
1: La sua mamma?
0: Eh sì, le ha dedicato anche una canzone, Niente Panico.
1: Che non abbiamo ascoltato.
0: Nel 2024.
1: Sì, no, dico, prima era Good Times.
0: Era Good Times, ho capito. Posso citare un'altra canzone di Gali?
1: No, volevo essere preciso.
0: E comunque ha fatto un post molto bello per augurarle il compleanno.
1: Anche sul suo secondo profilo, che è Pizza Kebabber.
0: Sì.
1: Sì, vabbè.
0: Noi adesso continueremo a spulciare questi profili per scoprire quando uscirà musica nuova.
1: Comunque posso dire una cosa, che se voi siete assetati di novità musicali o di

0: cose che riguardano i nostri artisti che magari danno un indizio, noi ne sappiamo di più, c'è la nostra redazione che si occupa di aggiornare in real time il nostro
1: Varo nella nebbia, radioitalia.it, lì trovate tutte le informazioni che vi servono.
0: Ci sono le bambole di pezza e questa si chiama Porno a Radio Italia, solo musica italiana.

0: I Pinguini Tattici Nucleari con Rubami la Notte a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, noi vi dobbiamo ricordare una cosa molto importante, perché fino al 1° agosto noi siamo in onda dalla Sardegna, precisamente dal Void Tank a Village a Villa Simeus.
0: Dirette, animazioni, DJ set, ovviamente la grande musica italiana, perché insieme a noi questa settimana c'è Elettra Lamborghini.
1: Elettra.
0: Esatto.
1: Elettra Lamborghini. Tutte le info sono su radioitalia.it.
0: Vi aspettiamo in Sardegna per assaporare la bellezza del Void Tank a Village.
1: Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio.
2: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su fiat.it.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
7: Afte.
8: Ne soffro da quando ero piccola.
7: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curacept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
8: Un aiuto per tornare a sorridere.
7: Curacept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
8: Rapida la guarigione.
7: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
9: Da grande voglio guidare l'autobus.
10: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
11: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Merck & Cremont con Serena Brancali, The Colors, Partenope. Io sono sicura che gli ascoltatori di Radio Italia Solo Musica Italiana più attenti si ricorderanno che questo è un argomento che abbiamo trattato parecchie volte.
1: Le recensioni online, sì. Quando vai al ristorante, quando compri qualcosa, insomma, il tema delle recensioni è un tema molto attivo, perché spesso si è parlato di recensioni finte, certo. False, fatte appositamente per promuovere o depromuovere.
0: Sì, dice. Per screditare in qualche modo magari un esercizio commerciale che magari era di proprietà di qualcuno che non stava troppo simpatico, diciamo.
1: Esatto,
0: esatto. Volte è capitato.
1: Secondo il nuovo codice dell'antitrust, prima di fare una recensione online bisognerà provare di avere lo scontrino. Questa è una cosa che poi non so come fai a verificare, perché alla fine uno fa uno scontrino, sai.
0: Vabbè, però almeno sei stato dentro al locale. Poi, detto ciò, se uno vuole fare una recensione eccessivamente negativa o eccessivamente positiva, lo può fare lo stesso.
1: Chiaro.
0: Però diciamo che è già un piccolo deterrente, poi hanno ancora tempo per risistemarla ulteriormente.
1: In più c'è una chiave in più a questa cosa per chiudere meglio appunto la sicurezza delle recensioni, che è il fatto che non si potranno più manipolare né cancellare o modificare quelle già andate. Quindi se l'hai fatta, poi non è che cambi idea.
0: Vi tenete gli errori grammaticali,
1: sì,
0: se li avete fatti, ve ne siete accorti troppo tardi, fondamentalmente. Questo è il concetto.
1: E questo anche per combattere, insomma, le ingerenze dell'intelligenza artificiale che aiuta questa missione, che delle volte non è proprio favorevole, anzi penalizza dei commercianti.
0: Abbiamo dato una bella notizia positiva.
1: Assurdo,
0: perché è capitato, dai. Biagio Antonacci.
2: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo, l'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

male, ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E la

0: io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio, su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Stiamo insieme anche per la prossima ora?
1: Sì.
2: Ci va? Ci va?
1: Sì.
2: Ah, esatto, questi sono tutti.
1: Sono gli ascoltatori questi.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: L'ora esatta suona con
4: Melinda. Dal Trentino Alto Adige, la ciliegia buonissima, che è il nome di una mela.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Malagò scioglie la riserva sul futuro della nazionale. Roberto Mancini, nuovo CT, doppio ruolo per Claudio Ranieri, direttore tecnico e presidente del Club Italia. Le spese per la difesa dopo il vertice NATO di Ankara. Abbiamo prenotato un fondo safe di 14,9 miliardi, annuncia Tajani. Decideremo entro fine anno se usarli, precisa. Caro Carburanti, ha approvato il decreto ponte per lo sconto di 17 centesimi fino al 6 agosto, ma solo sul gasolio. Critiche dalle opposizioni che parlano di misura insufficiente. Guerra in Iran, la tregua regge, piano dell'Oman per la gestione del traffico nello stretto di Hormuz con pedaggi volontari per garantire la sicurezza. Il Golfo lo sostiene. Sull'Iran abbiamo una posizione molto forte ora. Senza accordo finiremo il lavoro, ribadisce Trump. Oggi l'incontro con Netanyahu per prima volta dall'inizio della guerra, bilaterale anche con Zelensky. Cosa Nostra è interessata all'acquisto di armi da guerra, dice il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia nel corso dell'audizione davanti alla Commissione Nazionale Antimafia. Sisma in Giappone di magnitudo 7.1, collassa un centro commerciale a Kumamoto. Le autorità riferiscono di numerose vittime, per il soccorso interviene anche l'esercito. In arrivo una nuova ondata di caldo da nord a sud, previsti picchi oltre 40 gradi su tutta la penisola, temperature sopra la media almeno fino al 10 agosto.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera. Nel Lazio, sulla statale 7 via Appia, chiusura notturna, tratto chiuso, lavori in corso tra l'incrocio di Ciampino, statale 217 via dei Laghi, e l'incrocio Frattocchie, strada statale 140 del lago di Albano. Sempre nel Lazio, sulla statale 3 via Flaminia, senso unico alternato, con lavori in corso tra l'incrocio di Riano Flaminio e l'incrocio strada provinciale Campagnese per Magliano Romano, direzione incrocio Fano, strada statale 16 Adriatica. In Emilia Romagna, sulla statale 3 bis Tiberina e 45, riduzione carreggiata a causa lavori tra l'incrocio Sarsina Sud e l'incrocio Sarsina Nord, direzione incrocio Ravenna. In Piemonte, sulla statale 24 del Monginevro, traffico rallentato causa incendio. Dopo l'incrocio Ponte Ventoso, strada statale 335 diramazione di Bardonecchia e prima dell'incrocio Olx. Nel Lazio, sulla statale 6 via Casilina, ci sarà senso unico alternato con lavori in corso dalle 6 di domani alle 18 del 13 settembre tra l'incrocio Labico e l'incrocio Melfa. In Abruzzo, sulla statale 260 a Picente, ci sarà senso unico alternato con lavori dalle 7 di domattina fino alla mezzanotte del 2 di agosto tra l'incrocio Aringo e l'incrocio Ponte.

0: Monte Scandarello, strada statale 4, Salaria. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

0: Blanco con Piangere a 90 Radio Italia, solo musica italiana. Questa è la nostra seconda ora insieme. Giuditta Recco, che oggi festeggia gli anni, tra l'altro. Marco Fanivelli e Dostanzini qui a Villa Simius, al Voitanca Village. E invece a Cologno Monzese c'è Ambro. Parliamo di attività che possono riempire le giornate lunghe e calde dell'estate.
1: Io credo che questa cosa stia iniziando ad andare di moda. E credo che la colpa sia anche un po' di Snoop Dogg.
0: Di Snoop Dogg? Non parliamo di cose, cioè restiamo nell'ambito della legalità, per favore.
1: Non hai capito. Sta per aprire una nuova proposta a Milano, visto che insomma la città si sta svuotando per l'estate.
0: Molti però restano, in tutte le città, molti restano per motivi di lavoro o per scelta.
1: E proprio per queste persone che decidono di restare in città stanno aprendo nuovi luoghi di aggregazione, tipo la bocciofila.
0: Beh, la bocciofila è un'istituzione, cioè un'istituzione, ragazzi, uno dei giochi più sottovalutati del mondo.
1: Bellissimo, perché diciamo che il posto è ispirato un po' alla bocciofila di quartiere, quindi quella in cui di solito si vedevano giocare, cioè ognuno di noi ha un ricordo di infanzia legato alla bocciofila.
0: In qualche modo sì, chi si appartava lì, chi andava a giocare.
1: L'hanno creata così, ma è per tutti. Quindi ci sono anche moltissimi giovani che ci andranno a giocare. Poi hanno creato anche un luogo per fare i concerti, cocktail,
0: ovvio, stand up comedy, tutte queste cose. L'impressione che ho io è che basta mettere due neon e diventa un posto per giovani. No, non è così. E il punto è che i giovani si stanno interessando proprio a questo gioco, che è tanto semplice quanto coinvolgente.
1: E poi secondo me c'è quel fattore lì, perché vi ricordate durante le Olimpiadi invernali il video che aveva fatto il giro del mondo, non soltanto d'Italia, con Snoop Dogg che giocava a bocce? E allora ho detto, un sacco di gente secondo me ha detto
0: adesso ci gioco pure io.
1: L'unica cosa che vi sconsiglio è di bere il cocktail e poi giocare, cioè che è complicato.
0: No, allora molto divertente, onestamente. L'importante è che le bocce rimangano nel campo, perché se poi iniziano a volare
1: questo non deve succedere. È da evitare,
0: mi raccomando.
1: Allora, per ora è aperto a Milano, chissà se un domani.
0: No, io sono convinto che questa iniziativa possa prendere piede
1: anche nella costiera amalfitana.
0: Magari ce lo raccontano Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo.

0: Zucchero, vedo nero su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, per promuovere degli eventi, ormai si fa tutto tramite social, però esistono ancora delle locandine molto creative.
0: Sì, sì, io trovo che siano, anche questo alla fine è un ricordo legato all'infanzia, soprattutto le locandine delle sagre.
1: Sì, quelle che trovi in giro per il tuo paese, per la tua città.
0: Quelle che vengono attaccate nei bar, sì, di solito. No?
1: Le affissioni.
0: Esatto, però è successa una cosa un po' strana, ma non vi dico subito.
1: Ne parliamo tra poco.
0: Sì, sì, sì.

0: è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando,

0: Elodie, ok, respira, su Radio Italia solo musica italiana. Vi anticipavamo il discorso locandine.
1: Sì, perché da qualche anno c'è un account Instagram che si chiama Sagre Brutte.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Che pubblica le locandine appunto di sagre ed eventi di paese che si distinguono per diciamo delle grafiche discutibili.
0: Allora, io non so se i nostri ascoltatori sono d'accordo con questo ricordo che ho io. Di solito hanno lo sfondo giallo. E la scritta nera sullo sfondo
1: fatta
0: giallo.
1: Fatta malissimo. Allora, lo scopo di questa cosa non è prendere in giro nessuno, piuttosto fare ironia e allo stesso tempo promuovere quegli eventi. Il loro motto è poster brutti, sagre belle.
0: Esatto, perché poi diciamo che l'evoluzione dalla locandina gialla con la scritta nera sono una serie di locandine con le grafiche, quelle che trovi proprio sul computer, quelle diciamo basilari, no? E sono molto divertenti in realtà.
1: Poi, posso dire, molto più genuina un disegno brutto che un disegno brutto fatto con l'intelligenza artificiale.
0: Ed è proprio quello che sta succedendo purtroppo, perché qualcosa sta cambiando, sempre più locandine vengono create con l'intelligenza artificiale e la realtà è che il risultato è peggiore, non perché sia artisticamente peggiore, ma perché, visto che c'è questa pagina Instagram che le raccoglie tutte, sono tutte uguali. Cioè si è perso il genio nel declinare la bruttezza,
1: l'errore che faceva riderissimo, e ti ricordi delle locandine che hai visto sui social proprio a causa di quell'errore e ti rimane impresso l'evento. Ecco, questa cosa noi la vorremmo recuperare, amici.
0: Anzi, posso dire che adesso che ne abbiamo parlato è diventata quasi
1: una mission,
0: un'ossessione.
1: Ah, vabbè,
0: Samurai J
1: lo sapevo io.

0: Negramaro fino all'imbrunire a Radio Italia, solo musica italiana, più o meno.
1: Quello che facciamo noi, sì, no? Sì. Cioè, poi oltretutto hai detto proprio fino all'imbrunire su Radio Italia, solo musica italiana, siamo noi due.
0: Che alle 18 non è ancora l'imbrunire, però
1: vabbè,
0: orientativamente.
1: Non d'estate, dai, d'inverno, sto cercando veramente.
0: Stai cercando di arrampicarti a uno specchio che non esiste. Anzi, guarda, ti lascio il tempo per chiederti le idee, perché ho una canzone da proporvi.
1: Quale?
0: Clara e San Giovanni con le ragazze.

Adesso dammi solo un minuto per levarmi questo sapore amaro dal palato, sapore di passato, di un amore sciupato, di qualche cosa di perfetto che poi è cambiato. Non so di chi dei due possa essere la colpa, non mi

0: I gemelli diversi con Jenny B, un attimo ancora su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Assurdo, questo è un momento karaoke.
0: Totale, totale. Sì, l'abbiamo anche fatto, quindi credo. Più di così. Torniamo a parlare un po' dell'Odissea di Nolan.
1: Come no, è una cosa di cui si parla costantemente da giorni, da settimane, credo se ne possa parlare ancora, voglio dire, è attualità pura. No?
0: Attualità, fra poco.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
1: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
1: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
3: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: Italia Summer Hits 2026, con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai mai mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo da un traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani.

0: si scattare una foto.
1: Elisa Amore su Radio Italia Solo Musica Italiana, torniamo a parlare dell'Odissea di Christopher Nolan. Diciamo che nei giorni in cui era appena approdato al cinema si parlava di spoiler, c'era cioè la gente che diceva non fatemi spoiler.
2: Sì, poi per lungo tempo quella
1: dovrebbe sapere.
2: Per lungo tempo è stata la questione tecnica, quindi ne abbiamo anche parlato, no? Sì. Come il regista intendesse che noi fruissimo dell'opera. Ora si parla di del trattato originale.
1: Sì, sì, dell'Odissea di Omero, che sta vivendo una nuova vita anche proprio a livello letterario, perché molti giovani stanno acquistando la versione in prosa dell'opera.
2: Sì.
1: E addirittura l'editore l'aveva stampata a maggio, sapendo che sarebbe uscito il film, ne aveva stampato più copie, invece
2: 6.000 ne aveva stampate, si è tenuto un po' basso, posso dire. Poi quando è uscito il film l'opera giustamente è andata a ruba e quindi è in ristampa in questo momento, e le altre sono già prenotate, perché poi uno si incuriosisce e dice noi diamo per scontato questa cosa, perché noi ce l'abbiamo nel programma scolastico anche abbastanza presto, ma in tutto il mondo magari no.
1: Ma poi c'è un'altra cosa da dire: nel programma scolastico tu non è che leggi l'opera completa, se fai ad esempio greco tu ne traduci delle parti,
2: sì.
1: Non è che la traduci tutta,
2: però a grandi linee sai la storia, no?
1: Sì, a grandi linee sì, però non hai letto l'opera completa, quindi secondo me è una cosa bellissima questa che sta facendo questo film.
2: L'editore ne è contento di questo?
1: L'editore ne è contento, sì. Ne sono sicuro.
2: Non ha fatto niente, perché il film non l'ha fatto lui, non ha fatto nulla.
1: Ma Omero prende i diritti ancora?
2: Sì, i parenti di Omero.
1: Giusto.
2: Sicuro. E se no a chi vanno?
1: C'è Mahmood, questa si chiama Barrio.

0: Mi piaci tanto a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Andiamo a Cologno Monzese.
0: Andiamo.
1: Dai, c'è Daniela. Ciao Dani.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Come va? Come state?
1: Molto bene, molto
2: allora,
1: bene.
2: Allora, oggi qua c'è una festa. Sono venuti un po' di amici per cantare una cosa.
0: Che cosa?
3: No, lo so già.

0: sono gli amici.
1: Amici. Hai capito? Io quando ho sentito amici ho già capito.
0: Sentite, io sono un minuto fuori dal mio orario di lavoro, quindi me ne posso andare. Voi andate, fate quello che volete.
1: Grazie per gli auguri, grazie
2: auguri.
1: Dani. Fammi adesso ringraziare anche. L'hai fatto tu questa cosa? O è stato Ambro?
2: Allora,
1: prima
2: Ambro.
0: È stato Ambro.
1: Grazie, Ambro.
3: Ecco.
2: Tu pensa che se ci fosse stato Arienti ti beccavi vecchio scarpone.
0: Vecchio scarpone.
1: No, infatti, sono molto fortunata.
2: È andata ancora bene.
0: Sì, va bene. Giro di saluti. Edo Stanzini l'abbiamo salutato, Ambro da Cologna l'abbiamo salutato, Maria Vittoria.
1: Marvi.
0: Redazione.
1: Ecco.
0: Giuditta, ancora auguri, ci vediamo,
1: sì, no, in giro. Dove vai?
0: Ah,
1: dove
0: domani
1: vai?
0: Ci siamo?
1: No, pure stasera, non pure scappi, sai, stai attento.
0: Vabbè. Tanto domani per le 4 tenetevi
1: liberi. Grazie a tutti, vi lasciamo con Daniela Cappelletti, sono le 18:02.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Malagò scioglie la riserva sul futuro della nazionale. Roberto Mancini, nuovo CT, doppio ruolo per Claudio Ranieri, direttore tecnico e presidente del Club Italia. Le spese per la difesa dopo il vertice NATO di Ankara. Abbiamo prenotato un fondo safe di 14,9 miliardi, annuncia Tajani. Decideremo entro fine anno se usarli, precisa. Caro carburante, approvato il decreto ponte per lo sconto 17 centesimi fino al 6 agosto, ma solo sul gasolio. Critiche dalle opposizioni che parlano di misura insufficiente. Guerra in Iran, la tregua regge, piano dell'Oman per la gestione del traffico dello stretto di Hormuz con pedaggi volontari per garantire la sicurezza. Il Golfo lo sostiene. Sull'Iran abbiamo una posizione molto forte ora, senza accordo finiremo il lavoro, ribadisce Trump. Oggi incontra Netanyahu per prima volta dall'inizio della guerra, bilaterale anche con Zelensky. Cosa Nostra è interessata all'acquisto di armi da guerra, dice il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia nel corso dell'audizione davanti alla Commissione Nazionale Antimafia. Sisma in Giappone di magnitudo 7.1, collassa un centro commerciale a Kumamoto, le autorità riferiscono di numerose vittime e per il soccorso interviene anche l'esercito. In arrivo una nuova ondata di caldo da nord a sud, previsti picchi oltre 40 gradi su tutta la penisola, temperature sopra la media almeno fino al 10 agosto.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro, un robot.

0: sono altro che Lucio.
1: Volevo essere un duro, c'è Lucio Corsi su Radio Italia, solo musica italiana. Buona serata, bentrovati da parte mia, Daniela Cappelletti. In questa settimana tutta sola, perché Nino è in vacanza, Emiliano Picardi, però non è proprio così, perché stasera c'è del girl power. Sono insieme a quella ragazza là.
2: Dal cuore della Calabria, una dolcezza unica.
1: Lidia Maria Tarsitano insieme a me per le prime due ore di diretta, anche se mi piaceva un po' quella tradizione che aveva cominciato Nino di affibbiarti dei soprannomi, quindi io l'ho cercato in suo onore. Non te ne sei liberata. La nostra cucia. Sai cos'è la cucia, Lidia? Io non lo sapevo, è tra i piatti tipici calabresi, è forse quello con più varianti, è una semplice zuppa di grano bollito che però può essere accompagnata da legumi, carne, insomma eccetera eccetera, e la vorrei anche assaggiare prima o poi, quindi per cortesia poi cucinamela. 331-995-0095 il nostro numero per chiacchierare insieme da qua fino alle 21. Ascoltiamo subito la nuova di Emma insieme a Fabri Fibra, si chiama Antidroga.
3: Ma

0: Caro Stromazzotti, con un attimo di pace su Radio Italia, Soul Musica Italiana, magari quello che proprio si sta raggiungendo a questo punto della giornata, lo spero e ve lo auguro. Poco fa parlavo della cuccia calabrese, che è una zuppa di legumi dove all'interno si possono mettere, aggiungere tanti ingredienti, ma me ne viene segnalata un'altra, sentiamo.
1: Ma la vera cuccia è quella siciliana, ma è dolce, con la crema di ricotta, con la zuccata, il cioccolato, le goccine di cioccolato, quella lì dovresti assaggiare, la facciamo per Santa Lucia in a Palermo.
0: Quindi devo aspettare un po', Santa Lucia mi pare sia dicembre se non sbaglio, 13 dicembre se non sbaglio. Vabbè, ma scusate, non posso mangiare sia una che l'altra? Non potete inviarle qua via l'Europa 49 Cologno Monzese? Chiedo, io chiedo.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella.
4: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dynamagic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Afte.
9: Ne soffro da quando ero piccola.
8: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
9: Un aiuto per tornare a sorridere.
8: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
9: Rapida la guarigione.
8: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
10: Ehi umano, si parte, si parte!
11: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
10: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
14: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
15: Convenienza? Ma vai da Conad!
16: Via, via!
15: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
17: Cibu.
18: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.
19: Questa notte non finisce, voglio mille repliche. La cosa più stupida

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

me. Maledetto me, anche Fulminacci in questo martedì sera su Radio Italia, solo musica italiana. Leggo un messaggino che arriva al 331-995-0095. Stiamo tornando a casa da una giornata al mare di Porto San Giorgio, sono nelle Marche questi amici, hanno festeggiato il compleanno della loro amica Chantal e sono in nostra compagnia e gli auguri glieli fanno ovviamente loro, Sara, Giada, Giulia e Nicolò, quindi tanti auguri a Chantal. Fate come loro, potete scrivere un messaggino, un whatsappino, potete anche ascoltarci dalla nostra app gratuita, gratis, quindi la scaricate sul telefono, ci portate in giro per l'Italia e per il mondo in quest'estate 2026. Potete anche fare un salto su raditalia.it per scoprire tutte le news sugli artisti che riguardano appunto quest'estate e non solo. Subito però ascoltiamo J-Ax, Italia Starter Pack.

Lucio Dalla con un classico più recente rispetto ad altri. Ciao su Radio Italia, solo musica italiana. Buona serata da Daniela Cappelletti. Vi parlo proprio del biopic che verrà girato, partiranno le riprese il 12 di settembre, proprio sulla vita di Lucio Dalla. Si chiama Lucio, è una produzione molto importante e adesso hanno avviato una nuova sessione di casting per individuare proprio interpreti, però di piccoli ruoli in realtà, da coinvolgere nelle riprese di questo biopic. È diretto da Ambrogio Lo Giudice e Lucio ripercorre la vicenda umana e artistica di uno dei

0: i più grandi del nostro paese a livello musicale, non solo, seguendone l'evoluzione personale e musicale. La ricerca è rivolta a persone che sono residenti o domiciliate in Emilia-Romagna e anche nelle regioni confinanti, con delle candidature che sono aperte fino alle 10 del mattino del 10 d'agosto. Io ve lo dico perché non si sa mai nella vita, magari siete lì che state cercando di entrare anche nel mondo del cinema in qualche maniera e fate quello nella vita. Per partecipare alla selezione bisogna inviare una mail a questo indirizzo: lucio.castingextras@gmail.com, ma comunque se cercate online trovate tutto, allegando due fotografie recenti che rappresentino l'aspetto attuale, un video di presentazione con i dati essenziali come si fa di solito per un casting. Andate a guardarvelo, appunto, come vi dicevo, online un pochino meglio, perché cercano dei requisiti particolari e secondo me è veramente un film che ne varrà la pena. Siete su Radio Italia, solo musica italiana, ascoltiamo anche Non dovrei, non dovresti, c'è Francesco Renga con Giuse Ferreri.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due. Era chiaro dall'inizio, non si bacia mai un amico.

0: Era già amore.
1: Buona serata, siete su Radio Italia, sul Musica Italiana. Tra poco vi porto a un festival in Calabria, uno dei più belli che abbia mai sentito. State là.
2: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Uni Euro.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto

0: scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
1: C'è un momento in cui una squadra diventa casa. I colori del club si riflettono in ogni angolo della città. I cori della curva risuonano in testa e ogni partita è un appuntamento fisso. Perché quando il volley ti entra nelle vene, inizi a vedere volley ovunque. Il prossimo capitolo inizia ora. Abbonati a Vero Volley su verovolley.vivaticket.it.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.

Ambiguità così strafatta di coriandoli è la nuova delle vibrazioni che avete ascoltato su Radio Italia, solo musica italiana. Ve l'ho promesso, vi porto a fare un giro in Calabria, precisamente a Soveria Mannelli, che è in provincia di Catanzaro. Dall'1 al 4 agosto però sarà fortemente consigliato lamentarsi. In questo borgo andrà in scena il Festival del Lamento ed è un'occasione in realtà per trasformare il lamento da sfogo privato a confronto, no? A riflessione collettiva. Quindi ci saranno ovviamente degli incontri attraverso i libri, idee, musica, spettacoli, momenti condivisi. Questo festival invita proprio le persone a dare voce alle proprie inquietudini, scoprendo che lamentarsi in realtà è una parte fondamentale e profondamente umana della nostra natura, della nostra esperienza anche di vita. E nasce proprio questo festival dall'idea che dal racconto, dall'ascolto e dall'incontro anche con le altre persone in realtà possono nascere delle nuove prospettive, anche una soluzione, perché no? O forse anche qualcosa di più prezioso, semplicemente la comprensione degli altri, perché a volte ci lamentiamo senza ricordarci che anche gli altri hanno dei problemi, no? Il programma poi sarà arricchito da delle visite guidate, la scoperta del borgo, dei laboratori artigianali, insomma un sacco di attività dall'1 al 4 di agosto a Soveria Mannelli in provincia di Catanzaro. Ad ogni modo, siccome è fine giornata, siccome è anche fine luglio e io so che ne parlavo poco fa fuori onda con i miei colleghi, siamo tutti un po' scarichi, no? Si arriva alla fine di luglio un po' appesantiti, no? dalla vita, dall'anno, perché c'è bisogno alle volte di una pausa. Lamentatevi con me al 331 995 0095. Ditemi qualcosa, che proprio un lamento, fatelo, liberiamoci, perché poi secondo me quando lo dici dopo stai meglio. Quindi il vostro lamento stasera qui su Radio Italia, solo musica italiana, tra poco vi leggo.

0: La nuova di Edoardo Bennato si chiama Ogni settimana nella serata di Radio Italia sul Musica Italiana. Poco fa vi raccontavo di questo festival dall'1 al 4 d'agosto in Calabria a Soveria Mannelli, il festival del lamento, dove ci si può lamentare però anche in maniera costruttiva. Mi manda un messaggio Leonardo, dice: io sono di Lamezia, che è vicino a Soveria, e gli abitanti di Lamezia si chiamano lametini, cosa che non sapevo e ti ringrazio, ma per quanto ci lamentiamo ci dovremmo chiamare i lamentini. Ma sai che tutta Italia è paese, a noi italiani, a noi ci piace proprio lamentarci, però è effettivamente giusto anche saper avere una visione e trovare una soluzione. Altre due ore insieme, sono le 7 di sera e 2 minuti.
1: L'ora esatta suona con
2: Melinda. Dal Trentino Alto Adige, la ciliegia buonissima, che è il nome di una

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
1: quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne condizioni sempre anticicloniche ovunque, senza particolari disturbi. Clima via via più caldo anche durante le ore notturne. Nella mattinata di domani, bel tempo con cieli pressoché sereni su tutte le regioni centro-meridionali, salvo per addensamenti che potrebbero formarsi sulla Sicilia. Qualche nube in più al nord, specie sui rilievi, ma senza piogge. In giornata la nuvolosità potrebbe dar luogo a isolati rovesci quasi esclusivamente sui confini alpini. Poche variazioni altrove. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Siamo soli, siamo soli, siamo soli.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: sto guardando che i The Colors con Rolling Stones sono all'interno del CD1, la traccia numero 8. Di cosa sto parlando? Dice impazzita la Cappelletti. No, sto parlando della nostra nuova compilation che si chiama Radio Italia Summer Hits 2026, doppio CD, come immaginabile, 32 canzoni all'interno, ovvero la colonna sonora di quest'estate caldissima 2026. Faccio altri esempi: Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese, non canterò perché è una dignità, anche per voi, per le vostre orecchie. Annalisa con Canzone estiva, Madame Marrakesh, Volevo capire, Marcomi, Vacci Piano, Arisa di Rugiada, Bambole di Pezza con Porno, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola e moltissime altre, dove ho detto 32 canzoni. Se volete saperne di più, le info sono su radioitalia.it.
1: Disco Italia è Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse...

0: come un pittore, i Modà insieme agli Arabi del Palo su Radio Italia, solo musica italiana. Fatemi fare un saluto a questo amico messicano, ascolta sempre tutta la giornata Radio Italia per migliorare il suo italiano. In Messico, dice lui, nello stato di Puebla, c'è una città chiamata Cipillo, dove si parla italiano, il dialetto veneto e lo spagnolo. In effetti forse ne avevamo parlato con Emiliano un po' di tempo fa in radio. Lui dice: voi lo sapevate, noi li adoriamo, sono contenti, è una cosa troppo carina, vorrei visitare questo posto un giorno. Comunque, saluti internazionali a tutti quanti.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
4: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Quando ci fa sentire

0: Hit Parade, la collaborazione tra Gianni Morandi e Alessandra Moroso. In quest'estate 2026 siete su Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo di una bella storia di amicizia che arriva da Barcellona, direttamente dallo storico stadio della città spagnola che è il Camp Nou, e arriva proprio una storia di amicizia bellissima. Allora, in questo stadio c'è un addetto che lavora lì, che si chiama Ben, e ha creato un legame speciale con un tifoso davvero unico, nel senso che questo tifoso va a seguire evidentemente tutte le partite del Barcellona e ogni volta ha un cartello, e ogni partita, quindi tra migliaia di persone sugli spalti, questo tifoso porta con sé questo cartello semplicissimo, è classico cartello scritto con un pennarello, e ci scrive solo Ben, soltanto per incoraggiare il suo amico, oramai sono diventati amici, saranno conosciuti lì, mentre svolge il suo lavoro. Quindi mentre tutti inneggiano ai calciatori super, ai divi mondiali che sono, lui tifa per Ben. La loro tradizione oramai è diventata qualcosa di unico, ha conquistato il cuore di un sacco di altri tifosi, dimostrando che anche, no, un gesto apparentemente piccolo in realtà può rendere la giornata di qualcuno molto più speciale. Ogni volta una bella costanza, no? Che amico ha trovato questo addetto del Camp Nou? Bellissimo. Ogni tanto servono, secondo me, delle storie così per ricordarci che non è tutto brutto, che ogni tanto c'è un po' di speranza e che l'amicizia spesso conta più di tante cose.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi.

0: Lorena Brancale, Levante e Delia al mio paese, siete nella serata di Radio Italia, solo musica italiana, non solo al suo paese. Serena Brancale settimana scorsa è stata anche al Void Tanka Village a Villa Simius in Sardegna e ha fatto un giro con la nostra redazione proprio al suo paese. Ci ha raccontato per esempio che il piatto che abbina alla sua hit estiva sono le orecchiette di Bari, di Bari Vecchia, rigorosamente al ragù, che meraviglia. A Bari Vecchia ci sono ancora queste signore che proprio fanno a mano le orecchiette, è qualcosa di stratosferico. E legato alla sua Puglia anche un desiderio che Serena ci ha confessato, ha detto proprio così: tra 30 anni mi vedo in un trullo in Valle d'Itria, un sogno che ho. A parte che è uno scioglilingua, tra 30 anni mi vedo in un trullo in Valle d'Itria, sembra 30 trentini. Comunque, se andate sul nostro sito raditalia.it potete seguire la lezione che Serena Brancale ci ha fatto sui molteplici usi dell'intercalare tipico pugliese, che è meh. Io non sono capace, io lo dico a caso, quando vado in Puglia, amo la Puglia follemente, ci vado abbastanza spesso, ogni tanto così per sentirmi parte del tutto dico meh, però a caso, quindi vado anch'io su radioitalia.it a capire come utilizzare, perché insomma è importante, l'intercalare è importante. C'è Lucio Battisti con Ancora tu.
1: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

0: sono passati 50 anni da quel disco là, la batteria, il contrabbasso eccetera, dentro questa ancora tu, ma non dovevamo vederci più, Lucio Battisti su Radio Italia, solo musica italiana. Non è solo un disco, non è soltanto un pezzo, ma è proprio memoria musicale collettiva e condivisa dell'Italia.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Ehi umano, si parte, si parte!
3: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri in meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
2: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
4: No, è mio!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
8: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Ayer X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
9: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

Alfa Giova, buon vento su Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo proprio di Lorenzo Giovanotti, perché lui se n'è stato un po' in giro per l'Europa con il suo tour. Adesso però, archiviata quella situazione, sta già facendo i bagagli per il suo Giova Summer Party, che inizierà il 7 di agosto da Olbia, e di cui noi di Radio Italia solo musica italiana siamo proprio la radio ufficiale, siamo al suo fianco oramai da tanto tempo. E tra le altre cose, sapete che lui spulcia, è uno che cerca sempre cose nuove, e in realtà ha ritrovato in qualche affratto di casa sua un vecchio vestito di cui non si ricordava nemmeno l'esistenza, no? Gli va ancora bene, ci credo, è in formissima ed è tutto decorato con delle barchette. Allora da lì gli è partita un'idea, lui ne ha sempre idee, ne ha 100.000 al giorno di idee, dovrebbe darle anche a noi delle idee, Giovanotti. E l'ha preso come un segno del destino in vista della sua partenza dell'Arca di Lorè, e quindi è invitato a fare i fan delle barchettine di carta con gli origami e a postare poi tutto il risultato sui social. Tra una data e l'altra poi di questa tournée, Lorenzo si sposterà in bici, perché non sta fermo un attimo, fissando una telecamera sul manubrio e documentando il viaggio su Instagram. Ci piace perché così, ci piace perché è sempre in movimento, perché è una fucina di idee, perché ha sempre qualcosa da raccontare, perché la musica di Giovanotti, il suo modo di essere, sono sempre un abbraccio collettivo. Noi siamo al suo fianco anche in questa esperienza, su raditalia.it ovviamente, come sempre, vi racconteremo tutto quanto.

0: Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

bisogna provare a stare fermi con questa qua di Cioffi, si chiama Carmela. Impossibile, io l'ho ballato, ho anche fatto finta di suonare la tromba. Siete su Radio Italia, solo musica italiana, con me Daniela Cappelletti. Tra pochissimo salutiamo Lidia, però adesso c'è ancora tempo per una canzone per chiudere quest'ora. La voce sua è incredibile, lo sapete, la conoscete, e Giorgia, cantare questa è un po' più difficile, ma ci proviamo. Corpi Celesti.

0: Giorgia su Radio Italia, solo musica italiana. Allora la salutiamo adesso, la nostra dolcezza, vai.
1: Dal cuore della Calabria, una dolcezza unica.
0: Eccola qua, la nostra Lidia Marie Tarsitano, che ringrazio per queste due ore di regia. Ci vediamo presto. Io sono Daniela Cappelletti, resto con voi fino alle 9 di sera, ma subito sono le 20.

0: proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Roberto Mancini è il nuovo CT della nazionale, scelta di qualità, dice il presidente della Federcalcio Malagò. Claudio Ranieri sarà direttore tecnico. L'Italia prenota il Fondo Europeo per l'acquisto di armi, vale 14,9 miliardi. La decisione finale arriverà a dicembre, il ministro Foti a Sky. Il fondo Safe non piace perché ha condizioni. Caro carburanti, entra in vigore lo sconto da 17 centesimi sul gasolio. Il governo non esclude ulteriori interventi, convocato per la prossima settimana un nuovo consiglio dei ministri. È un buon momento per fare un accordo con Teheran, dice Trump. L'Oman propone una gestione congiunta di Hormuz. Netanyahu alla Casa Bianca, sull'Iran siamo allineati con gli Stati Uniti. Anche Zelensky a Washington per i funerali del senatore Graham, forte sostenitore dell'Ucraina. Missili Patriot e diplomazia sul tavolo dell'incontro con il presidente. Il procuratore di Palermo, De Lucia, denuncia: in carcere i mafiosi usano il cellulare. Per il magistrato la mafia vuole acquistare droni lanciamine. Paura in Giappone per un terremoto di magnitudo 7.1. Crolli, blackout e dispersi. Sotto le macerie di un centro commerciale decine di persone. Emergenza incendi in Francia e Spagna, è corsa contro il tempo per domare le fiamme prima dell'arrivo della nuova ondata di calore. Varati fondi straordinari, centinaia di migliaia di evacuati.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
5: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
6: Buonasera. In Lombardia, sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, traffico rallentato tra l'incrocio Casello Busto Arsizio a 8 Milano Varese e prima dell'incrocio strada statale 232. Sempre in Lombardia, sulla statale 629 del Lago di Monate, traffico rallentato tra Vergiate, statale 33 del Sempione e l'incrocio di Gemonio. In Abruzzo, sulla statale 17 dell'Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico, traffico rallentato causa incidente sull'incrocio Castel di Sangro. In Puglia, sulla statale 655 Bradanica, ci sono materiali dispersi sull'incrocio di Ordona, strada statale 161 di Ortanova, direzione incrocio Palazzo San Gervasio. In Piemonte, sulla statale 24 del Monginevro, pulizia del manto stradale, c'è stato un incidente presso l'incrocio di Cesana Torinese. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. E ricorda, in caso di incidente, presta assistenza e indossa sempre il giubbotto catarifrangente.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

momento in cui chiuserò gli occhi, nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

troppo lavoro infinito. La donna cannone Francesco De Gregori in questo martedì sera su Radio Italia Soul Musica Italiana. Sapete che spesso parliamo dell'estremo oriente, nel senso soprattutto del Giappone, perché secondo noi è una cultura millenaria che ha moltissimo da insegnare anche alla nostra, che è un'altra cultura millenaria, ma sembrano sempre i giapponesi essere parecchi anni avanti anche grazie proprio alla loro tecnologia. Loro, tutto ciò che c'è di nuovo a livello tech passa e arriva sempre da lì. La loro cultura è molto orientata alla precisione, all'innovazione, e diverse invenzioni come quelle che sto per raccontarvi dimostrano questa direzione, e alcune arrivano direttamente proprio da un futuro per noi un po' quasi inimmaginabile. Chi è stato in Giappone lo sa, la cosa più nota in assoluto sono i treni veloci, che sono super puntuali, con un ritardo medio di soli 18 secondi all'anno. Sapete che c'era stato quel caso famoso di un dirigente che si era, il ministro dei trasporti forse giapponese, che si era licenziato per un ritardo sui treni. Pensa se succedesse da noi. Altre cose sono meno note. Ad esempio, loro hanno il WC intelligente, con i sedili riscaldati, i suoni rilassanti, i coperchi automatici, tu non devi toccarle con le mani, e anche il bidet integrato, quindi non tolgono altro spazio. Sarei curiosa di vederlo prima o poi. Poi un'altra cosa importantissima in Giappone sono i distributori automatici. Vendono di tutto, bevande, quelli più classici che conosciamo anche noi, ma anche il ramen. Vendono gli ombrelli, persino degli abiti da lavoro, perché sapete, là sono megalopoli, quindi se stai in giro tanto magari un cambio te lo puoi comprare al distributore. Su tutto il territorio giapponese ce ne sono oltre 5 milioni, quindi praticamente ovunque. Infine, un'altra cosa che mi attrae moltissimo sono le repliche del cibo in miniatura, per far vedere i piatti del menù dei ristoranti con estrema precisione. Anche in qualche giapponese in Italia si trova, però devo dire che ho visto le foto, sono veramente molto accurati. Insomma, col sogno di fare un viaggio in Giappone per me il prima possibile, chiederò delle info in più a Paoletta, perché sto vedendo le sue storie là proprio in questi giorni. Un salto in America invece con Achille Lauro e la sua Città degli Angeli.

0: L'immenso ci sono i Negramaro in questa serata su Radio Italia sul Musica Italiana. C'è anche Antonino, Nino. Protocollo Larizza, che si è seduto in regia oramai una ventina di minuti fa e che ci accompagnerà fino alle 21 anche lui.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
5: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

0: È la nuova di Madame, si chiama Mama non Mama. Buona serata amiche e amici di Radio Italia, solo musica italiana. Siete con me, Daniela Cappelletti, ancora una mezz'oretta. E vi voglio parlare di questa ricerca, anzi di uno studio che ha preso in esame molte località del nostro paese con l'obiettivo di dimostrare che la vita in provincia, nella provincia italiana, non ha nulla da invidiare a quella delle grandi città. Siamo sempre un po' proiettati a guardare Milano, Roma, Napoli, Venezia, Firenze, Torino, però l'Italia, dobbiamo ricordarci che in effetti è fatta di comuni, è fatta di piccoli centri, di paesi, e allora proprio questo studio ha voluto vedere un attimo questa situazione. Il futuro dell'Italia, dicono, passi anche dalle città medie e piccole. Io arrivo da una di quelle città ed è stata proprio stilata una classifica che ha piazzato la Lombardia nelle prime posizioni, con i comuni di Seregno e Segrate al top, quindi parliamo di Monza, Brianza. Segue poi al terzo posto su questo podio Merano, che in Trentino, io so che fanno uno yogurt buonissimo da quelle parti. Per la qualità della vita nelle piccole realtà del territorio, in realtà si è distinta anche la città da cui arrivo io, Alba, che in Piemonte, in provincia di Cuneo, si è posizionata invece in settima posizione. E invece io vivo a Milano. Guarda un po' come la vita, come strana. Come si vive dalle vostre parti? Siete contenti? Io mi riferisco soprattutto alle persone che vivono in centri più piccoli, in centri urbani minori, definiti così semplicemente per una questione di dimensione. Siete felici di vivere lì o preferireste ampliarvi e vivere magari in una grande città, in una metropolitana? Magari mi raccontate, se vi va, anche il perché. Il nostro numero lo conoscete, ma ve lo ricordo, è il 331-995-0095.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

fantasia. L'ultima canzone, la prima collaborazione tra Giuli e Biagio Antonacci a Radio Italia, solo musica italiana. Poco fa vi raccontavo del fatto che spesso molte città di provincia o paesi non hanno nulla da invidiare alla vita delle grandi città. È stata proprio stilata una classifica in cui secondo la quale diciamo che in Lombardia, soprattutto nei paesi, nei comuni di Seregno e di Segrate, si vive al top. Ero molto orgogliosa perché Alba, la mia Alba in Piemonte, provincia di Cuneo, è al settimo posto in questa classifica. Poi però mi domandavo insieme a voi se effettivamente uno quando ha qualcosa magari ne vuole un'altra, vorrebbe provare a vivere altrove. Arriva un messaggio che però è abbastanza lapidario. Una persona scrive: io abito in un piccolo paese in Alta Valseriana, siamo in provincia di Bergamo, di 1000 abitanti, e non cambierei mai con una città

0: Anche perché strabello tutti ci conosciamo, vedi, per esempio, è vero, ha senso di comunità questa cosa, però anche nella grande città a volte si ricrea, nel proprio rione, nel proprio quartiere, nella propria via. Certo, forse è un po' più complicato, però secondo me se si è capaci, no, di dare umanità, di ricevere anche tante cose dagli altri, si può ricreare anche nelle grandi città questa sensazione.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono.

0: Mariposa, cioè Fiorella Mannoia su Radio Italia, solo musica italiana. Vi parlo di una passione che continua a crescere e non conosce confini. Che cos'è? Ma è ovviamente la pallavolo. Se volete vivere una nuova stagione ricca di grandi sfide e di emozioni, andate sul sito verovolley.com e assicuratevi un posto sugli spalti. Vi aspettano la Serie A1 femminile, la Superlega maschile e la CEB Champions League femminile, in un calendario fitto di competizioni nazionali ed internazionali. Non perdetevi lo spettacolo della pallavolo, andate su verovolley.com.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
3: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
4: Buono!
3: Melone retato.
4: Buono!
3: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
4: Buono!
5: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

Luciano Ligabue, quella che non sei, questa invece è la serata di Radio Italia, solo musica italiana. Facciamo un po' il punto della situazione, no? A metà dell'estate si tirano un po' le somme e lo facciamo in questo caso con Dito nella Piaga, che ha iniziato la settimana nel migliore dei modi, perché la sua canzone di Sanremo, ve la ricorderete molto bene, Che fastidio, ha raggiunto il disco di platino ed è il quarto brano del festival di quest'anno a raggiungere questo traguardo. In sua compagnia ci sono anche Tu mi piaci tanto di Safe e Per sempre sì di Sal Da Vinci. Invece, se parliamo di Samurai J, che aveva portato Ossessione, diciamo che lui si è spinto addirittura al doppio disco di platino. È stata una delle canzoni, insomma, più passate e più seguite degli ultimi mesi. Intanto, tornando a Dito nella Piaga, continua il suo tour estivo. Lei si esibirà giovedì, quindi il 30 di luglio, a Monte Silvano, in provincia di Pescara. Sapete che comunque, per sapere tutto più dettagliatamente, basta fare un salto sul nostro sito raditalia.it.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le stelle.

Marco Mengoni, Due vite su Radio Italia, solo musica italiana, la canzone conclusiva, diciamo, per il nostro appuntamento di questa serata insieme. Domani si rifà tra le 18 e le 21, mi ritrovate Daniela Cappelletti per spaccare anche un po' in due la settimana, no? Perché giustamente si va verso gli ultimi giorni di luglio. Nel frattempo però ringrazio Antonino Nino Quantinino stasera, protocollo, devo dirne qualcuno in più perché non c'è l'altro Nino, capito? Protocollo Larizza per essere stato con noi in regia nell'ultima oretta. Ci sentiamo domani alle 6 del pomeriggio. Buona serata, sono le 21 e un minuto, ciao!

0: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
1: Lo voglio.
0: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
2: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre.
3: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Altri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un viaggio a senso solo, senza

0: proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana, così è stato deciso quest'oggi dal comunicato dal presidente della FIGC Malagò. L'Italia prenota il Fondo Europeo per l'acquisto di armi, vale 14 miliardi e 9, la decisione finale a dicembre. Ministro Foti, a Sky TG24, il Fondo Safe non piace perché pone condizioni. Caro carburanti, entra in vigore lo sconto di 17 centesimi sul gasolio, il governo non esclude ulteriori interventi, convocato per la prossima settimana un nuovo Consiglio dei Ministri. A Washington Trump riceve Zelensky e Netanyahu, che si dice allineato sull'Iran, l'Oman propone una gestione congiunta di Hormuz. Il procuratore di Palermo, De Lucia, denuncia: in carcere i mafiosi usano il cellulare. Per il magistrato la mafia vuole acquistare droni lanciamine. Paura in Giappone per un terremoto di magnitudo 7.1, crolli, blackout e dispersi sotto le macerie di un centro commerciale, decine di persone. Emergenza incendi in Francia e Spagna, è corsa contro il tempo per domare le fiamme prima dell'arrivo della nuova ondata di calore, varati fondi straordinari, centinaia di migliaia di evacuati. Nuovo minimo storico dal dopoguerra, nel 2025 sono nati solamente 355.000 bambini, tra le motivazioni sottolineano gli esperti, ostacoli economici, lavorativi o sociali.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
2: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
2: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.

0: tornerò lunedì, ma non è mai lunedì.
1: Ciao, sono Blanco, un saluto a Radio Italia, solo musica italiana, un bacione. Vado a

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: La mia risposta sei tu.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che sì.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: DNA. Ciao, sono Marco Mengoni e auguro una buonissima estate a tutti gli ascoltatori di Radio Italia.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 24.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in mercoledì 29 luglio 2026. I rapinatori senza cuori, prima la spinta per fare cadere a terra la vittima, poi un gesto deciso per strapparle la nina d'oro dal collo e poi la fuga, sperando di farla franca. A Torino si sono comportati così due rapinatori sulla Trentina che hanno derubato un'anziana in barriera di Milano. Grazie alla memoria di lei e anche dell'amica che passeggiava con lei dopo aver fatto la spesa, la polizia ha raggiunto e arrestato la coppia di birbaccioni che sono stati condannati a 3 anni e 4 mesi di reclusioni. La natalità, minimo storico dal dopoguerra in Italia, lo dice l'Istat, nel 25 sono nati solo 355.000 bambini. Il caso dell'ex Silva, c'è stato l'incontro governo-sindacati, il gruppo Jindal conferma l'interesse, ma i lavoratori sono molto attenti e si parla anche di possibili scioperi. In ballo c'è il futuro e ci sono i posti di lavoro. Il terremoto in Giappone, feriti, dispersi e vittime. La polizia dice ci sono sicuramente tanti morti. Il sisma ha provocato poi l'evacuazione di migliaia di persone. Zelensky per più di un'ora da Trump, che poi si è visto anche con Netanyahu.

0: Roma, alla Casa Bianca, l'incontro tra Zelensky e Trump è avvenuto a porte chiuse. In Francia, la terribile vicenda dei corpi dei 5 bebè chiusi in scatole. Sono stati trovati in casa a Orange. Si indaga, ma è sicuramente una vicenda terribilmente agghiacciante, da mettere soltanto orrore, dolore e tristezza. Dice Claudia Gerini: ci sono quelle a fin di bene, sono bugie così, ognuno di noi mente, a volte senza accorgersene neanche. Io da adolescente ne dicevo tante di bugie, tipo sto in Toscana da un amico, invece ero a Parigi col fidanzato. Da adulta sei più libera e dici quello che vuoi, Claudia, e soprattutto fai quello che vuoi. Lo sport, Roberto Mancini, parliamo di calcio, è lui il nuovo CT della nazionale. Dopo tutto il casino, la figuraccia con Pirlo, adesso è sicuro, torna lui in panchina azzurra, lo ha annunciato il presidente della FIGC, l'elegantissimo Malagò. Io ho ritenuto che fosse la migliore scelta, Mancini dice, per una serie di considerazioni di cui mi assumo la responsabilità, ha detto ancora. Sul tema ingaggio, il numero uno della FIGC non rivela le cifre, ma è stata molto positiva la disponibilità economica. Le cifre poi però più o meno sono venute fuori e risulterebbe che Mancini incasserà 8 milioni per tornare a guidare la nazionale. La scherma, i mondiali, l'Italia, beh, un'Italia che fa show, doppio oro, fiorettisti e spadiste campioni del mondo, grande rimonta a Hong Kong, le azzurre hanno piegato l'Estonia. Bene, siamo giunti al termine, da Augusta Abbondanza ancora un cordiale saluto e a risentirci tra poche ore alle 6.50.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore condizioni sempre anticicloniche, ovunque senza particolari disturbi, clima via via più caldo anche durante le ore notturne. Nella mattinata di domani bel tempo con cieli pressoché sereni su tutte le regioni centro-meridionali, salvo per addensamenti che potrebbero formarsi sulla Sicilia. Qualche nube in più al nord, specie sui rilievi, ma senza piogge. Nel pomeriggio nubi un po' più compatte, soprattutto sui confini alpini, dove non sono del tutto da escludere isolati rovesci. Poche variazioni altrove. E queste sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro la buona notte oppure buon ascolto. Con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il meteo è un appuntamento.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

normale o un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.